0: Radio Subasio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Radio Subasio.
1: Dammi la borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze. Saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: contrasto di chi è abituato alla routine, prigioniero della città, e per chi poi viene irresistibilmente attratto dall'immensità del mare, la gente di mare. Tozzi e Raff per iniziare le 4 ore da passare insieme. Buon sabato 30 maggio da Radio Subasio e da Ignazio Failla, ben trovati. 4 ore, va da sé che staremo insieme fino alle 9 di questo ultimo sabato del mese di maggio, da sventolarsi anche oggi, perché insomma il problema non è tanto quando fa caldo di giorno, nonostante sia un po' anomalo che succeda tutto questo ormai da quasi una settimana, ma più che altro la notte. Io già ho cominciato ad avere, queste sono le vampate, non lo so, ho già cominciato ad avere quelle problematiche della notte che si dorme un po' così, un po' non c'è fresco nemmeno di notte, no, non va bene. E bentrovati a voi che siete già svegli, che aspettavate questo momento. Un giorno capiremo perché, non adesso, non ci interessa, però ormai ci siete, e il 348 075 80 60 è vostro, è il numero che vi serve per raccontare in questa prima ora se vi va, dove siete, cosa fate. Noi pensiamo invece alla musica, per questo abbiamo selezionato Achille Lauro e la sua bellissima Amor.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere,

canzone. Le 5:18, ben ritrovati su Radio Subasio, sia da Ignazio ma anche dalla mattina di questo 150esimo giorno che stiamo passando insieme. Oggi Santa Giovanna d'Arco, che in questa giornata nel 1431 insomma perdeva la vita e in maniera clamorosa, magari ne parliamo meglio dopo, e anche Sant'Anastasio di Pavia. Il sole sorgerà tra pochissimo alle 5:40, tramonterà alle 20:36. Giornata internazionale della patata, è stata promossa dalla FAO per valorizzare uno degli alimenti più importanti, versatili e democratici di questo pianeta, per ricordare anche quanto importante sia l'agricoltura, perché di quello stiamo parlando. No, ve lo volevo dire, magari sai la confusione della mattina, dice che sta dicendo Failla quello, capito?

0: Luna Pop con Un Giorno Migliore su Subasio, le 5:26 3:48 0758060 è il numero, ve l'ho dato prima, qualcuno lo ha carpito al volo. E allora il primo messaggio dello sveglione di oggi è questo.
1: Radio,
0: sentiamo.
1: Subasio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vi salutiamo dalla ridente Umbria, in vacanza presso casa nostra, Campania. Buona giornata a tutti.
0: Allora, do dei soldi se qualcuno ha capito dove sono o dove stanno andando, perché non... casa nostra, e va bene, avevo capito della ridente Umbria, poi mi spiazza dicendo Campania. Vabbè, il numero è sempre quello, se volete i soldi poi ci accordiamo, insomma, tranquilli, vanno bene cose in natura, anche tanto secondo me non avete capito.

Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Le 5.32, buon sabato, bentrovati da Radio Subasio da Ignazio e anche da questa ragazza che ha vinto il premio delle radio all'unanimità a quanto pare nell'ultima edizione di Amici. È NG, signorina.

0: detto che i fratelli Gallagher che parlano di rabbia, di gestione, diciamo, ecco. Fa un po' specie. Nel 96, Don't Look Back in Anger, proprio Oasis, alle 5.40 su Radio Subasio.
1: Buongiorno Ignazio.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Io sono Raul e la nostra patata viene venduta al mercato di Campagna Amica ed è la patata del Circo Massimo.
0: Ah sì?
1: Ed è la patata dell'Alta Tuscia, volevo dire.
0: Ah, ecco.
1: No, con le patate neanche capisco più niente.
0: Io credo di aver capito stamattina che la giornata internazionale proprio del tubero, insomma, della patata, vi ha messo un attimo in confusione, ma non è di questo che parleremo oggi. Nella seconda ora scoprirete quale sarà l'argomento scelto e vi porterò tutti a scuola, un po' perché è periodo, siamo alla fine, e un po' per raccontarvi un fatto nuovo, innovativo, anzi, che è successo, che potrebbe aprire altre strade agli studenti.

0: Il Titanic di Francesco De Gregori alle 5.48 su Radio Subasio nel vostro sabato mattina con Ignazio.
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: Subasio, siamo Fabio, Giada e Giorgia. Stiamo andando in vacanza in Puglia con i nostri amici. Ciao, Radio Subasio.
0: Già, le vacanze del 2 giugno.
2: Sì, volevo lasciare un messaggio per Laura.
0: Sì.
2: Voglio fare tanti auguri per il bel periodo che sta vivendo. Sono molto contento per lei. Ciao, buona giornata a tutti. Carlo.
0: Un Carlo contento per Laura.
3: Ignazio, buongiorno, buongiorno su Basiani. Ciao Stefano per gli amici Spinacione.
0: Ciao.
3: Trasportatore. Spinacione. Visto che stamattina non si dormiva, dico, sai che c'è? Ma andiamo a fare un giretto col camion.
0: Ma hai fatto bene.
3: Che almeno abbiamo un po' d'aria fresca.
0: Hai ragione.
3: Ascoltatori, vi auguro un buon fine settimana e che il vento sempre in poppa.
0: Grazie, più da marinaio, ma grazie lo stesso. Buon giro. Chissà che cosa voi sperimentate per evitare il caldo. Beh, in questo caso immagino sia andata a lavorare o è uscito veramente col camion così a buffo.

0: 5:57, già al termine della nostra prima ora. E com'è successa questa cosa? Non ho capito.
1: Buongiorno Radio Subasio, Renato da Fiumicino.
0: Ciao.
1: Sono in viaggio per montagna a destinazione Abruzzo con i miei setter inglesi. Andiamo a allenare in montagna. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti.
0: Grazie, salutaci i cani che evidentemente sono pronti a questa scarpinata. Non so tu, ma ti sentivo abbastanza tranquillo. Nella prossima ora parliamo dell'argomento di questo sabato. Intanto fatevi avvolgere dalla baciata, la nuova canzone di Sal da Vinci che si chiama Poesia e che ascoltiamo proprio qui su Radio Subasio.

0: l'estate sicuramente. Poesia di Sal Da Vinci che ci porta alle 6 in punto su Subasio, il meteo di questo sabato.
1: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Evgenia Kurland di meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Dopo la parziale attenuazione di venerdì, il caldo tornerà ad intensificarsi nel fine settimana con di nuovo picchi non lontani dai 35 gradi. A parte locali episodi di instabilità, il tempo risulterà nel complesso stabile e soleggiato. In particolare, nella mattinata di sabato prevarranno i cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio sottili velature in transito alle centro-nord con un po' di nuvolosità in aumento sulle aree montuose, con locali rovesci o temporali su Alpi occidentali, aree interne di Sicilia e Sardegna, fenomeni più isolati e sporadici sul resto dell'arco alpino e sull'Appennino emiliano. Temperature in aumento alle centro-nord in Sardegna con valori fino a 32-33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a 1 metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte Cystiset Forte.
12: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Let's go! Da Mediobord scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediobord Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni negozi su Mediobord.it. Mediobord.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Scritta da George Harrison nel giardino della villa del suo amico Eric Clapton, arriva una canzone che simboleggia la fine di un periodo dell'oscurità e ritorno alla positività. Here Comes the Sun, i Beatles.

Sun ed eccolo il sole anche in questo sabato 30 maggio, e sto parlando del sole vero, poi non mi stavo riferendo ad altro, a me tipo. Buongiorno da Ignazio Failla, bentrovati, abbiamo 3 ore innanzi a noi e di che ci occuperemo? Allora, partiamo con una notizia che farà fare un salto sulla sedia a tutti gli studenti all'ascolto e pure a qualche professore, secondo me. Sentite qui. Un ragazzo viene bocciato all'esame di riparazione, parliamo di latino e italiano, e invece di disperarsi, come farebbe probabilmente la maggior parte di noi, e strappare i libri, fare un rogo, come si usava a fare una volta, ha detto alla scuola: scusate, mi fate vedere i compiti dei miei compagni promossi? Perché secondo me c'è qualcosa che non quadra. La scuola chiaramente si è subito trincerata dietro un classicissimo: no, c'è la privacy, non possiamo, non si può fare. Ma qui scatta il colpo di scena degno proprio di una serie TV. Il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, in questo caso della Sicilia, ha dato ragione allo studente. I giudici hanno detto chiaramente che ha tutto il diritto a difendersi e che la trasparenza vale molto di più della privacy. Quindi il risultato è che la scuola deve sganciare i compiti della classe, oscurando chiaramente alcuni dati sensibili degli altri studenti, e quindi si realizza un po' un sogno proibito di ognuno che frequenta la scuola, cioè che non ci sono più segreti di Stato. Anzi, qui i cassetti vanno aperti, cari miei. Ma adesso io vorrei sentire proprio voi. Popolo di Radio Subasio, smisurata platea, avete mai vissuto? Qui i cassetti vanno aperti, cari miei. Ma adesso io vorrei sentire proprio voi. Popolo di Radio Subasio, smisurata platea,

nome riascoltata su Radio Subasio nella mattina in cui abbiamo scoperto che, voglio dire, alcune ingiustizie che noi abbiamo sentito sicuramente addosso a noi durante il periodo scolastico possono essere comunque raddrizzate. Ora, se siete stati a scuola più di 10 anni fa, diciamo che è caduto in prescrizione, quindi lasciate perdere. Però se attualmente magari sentite che, so, vostro figlio, vostro nipote, il figlio di un amico che dice: ah no, mi ha messo 4 perché il professore non mi sopporta, potete richiedere la revisione dei compiti degli altri alunni della stessa classe. Certo, non saprete a chi appartiene il compito, però secondo il TAR questo ragazzo che ha fatto partire tutto questo l'ha potuto fare, quindi no privacy. Funziona così, insomma, bisogna sapersi difendere, bisogna potersi difendere, dice il Tribunale Amministrativo Regionale, e quindi carta canta, ci vogliono i compiti. A me personalmente è capitato di un compito di matematica, sì, in cui io ho preso 3, era una vera capra. Il mio compagno di banco ha preso 8, ma lui era abbastanza una cima, diciamo, e non si spiega il perché il compito era lo stesso. Voi direte: vabbè, l'hai copiato. Certo. Anzi no, me l'ha proprio passato, ma avevo bisogno disperatamente di un voto che andasse oltre il mio solito 3, quando andava di lusso proprio 4. Però è successo solo in quel caso lì. Caso ha voluto che, tra parentesi, ci fosse scritto ci fossero scritte le iniziali del mio compagno di banco, quindi quel 4 che ho preso quella volta lì è stato proprio grasso che colava, neanche quello mi meritavo. Voi invece eravate quelli che passavano i compiti o quelli che se li facevano passare sperando, insomma, che nessuno se ne accorgesse? Ne avete campato un po' di rendita a buffo, oppure eravate voi i motori di quella classe meravigliosa dove siete stati? Dai, spolverate un po' di ricordi al 348-075-8060 e vediamo che ne esce fuori in questa mattina di sabato. Intanto Sienna Spiro tra le novità del 2026, Material Lovers su Basio.

0: maggio, durante la quale stiamo dibattendo di questa sentenza del TAR della Sicilia che ha dato la possibilità a questo ragazzo che è stato rimandato di due materie di poter controllare anche i compiti dei compagni di classe, e in barba alla privacy che la scuola aveva messo già davanti, il TAR ha detto no, bisogna che questo ragazzo si difenda, quindi levate i dati sensibili, nomi, cognomi, magari ecco la classe, però fategli assolutamente vedere che cosa hanno combinato gli altri, perché secondo il ragazzo qualcosa non quadrava, ha preso dei voti troppo bassi rispetto agli altri. Sentiamo voi al 348 075 80 60. Eravate tra quelli che copiavano? Eravate tra quelli che invece facevano copiare?
1: Buongiorno,
0: per esempio?
1: Buongiorno Luigia.
0: Ciao.
1: Assolutamente hai detto una cosa vera. C'erano molti professori che pendevano per i preferiti. È successo.
0: Voti gonfiati.
1: Bello, bravissimo questo ragazzo che ha voluto far questa cosa.
0: Bene, bravo.
1: Mettere in evidenza gli altri, anche se non gli daranno i nomi di chi l'ha scritti, però come l'hanno fatto,
0: niente,
1: ha fatto bene. È stato un grande. Così devono reagire i ragazzi, no?
0: Ecco.
1: Poi un'altra cosa, devo salutare Anna, la nostra cuoca che va in pensione, e tutti i cuochi del Silvestrini mi hanno chiesto: fai una dedica alla signora Anna che oggi ci fa il pranzo, si festeggia
0: e
1: salutacela per noi.
0: Ecco, ma mangerete nei prossimi giorni senza Anna? Ciao Anna, buona pensione! Ti dedichiamo!

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Umbria Jazz. Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
6: Umbria Jazz.
5: Biglietti e info su umbriajazz.com.
7: Let's go! Da MyYoGurt scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoGurt Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoGurt.it. MyYoGurt.
8: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
9: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
10: Deliveroo!
9: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Musicalmente ormai ci stiamo avvicinando a grandi passi all'estate 2026. Sono le 6.35, questa è Radio Subasio. Perché ve l'ho detto? Perché arriva la nuova canzone di Noemi che si chiama Tu cosa fai questa sera?

0: Adesso Basio, mattina in cui si parla di scuola e di questo alunno bocciato al recupero che ha preteso di vedere i compiti dei compagni per confrontare i voti. La scuola ha risposto no, il TAR ha detto sì sì, dategli il diritto di difendersi. Adesso tocca a voi al 348 075 80 60 raccontare di eventuali ingiustizie o se eravate quelli che copiavano spudoratamente oppure facevano copiare. Prego.
1: Buongiorno, sono Manuela da Macerata.
0: Ciao.
1: Io ho fatto il liceo scientifico e per fortuna no, avevamo una bella classe, dei bravi professori nella maggior parte dei casi, però mi ricordo un episodio stranissimo poi, in cui la prof di italiano chiama alla lavagna interrogati due miei compagni, un ragazzo e una ragazza. La ragazza fa proprio una figura pessima,
0: barbina.
1: Il ragazzo invece magari non era eccellente, ma discretissimo 7/8, se lo poteva prendere. E mi ricordo che a lei mise lo stesso voto, se non mezzo punto in più rispetto a lui. Abbiamo cominciato tutti quanti a lamentarci e a dire alla professoressa che secondo noi non era assolutamente giusto il giudizio che aveva dato lei rispetto a quello che aveva dato lui.
0: Beh, lui sarà stato molto contento, ma lei quanto sarà stata felice di sentire una classe intera che diceva una cosa del genere.

0: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda a Lorenzo Salvetti su radiosubasio.it. Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

E noi due là, ci dice Claudio Baglioni, dal 2013 su Subasio, e noi lì a scuola, esattamente alla Sarpi di Roma, sesta D, dove c'era questa amica, amico, che ci scrive al 348 075 80 60. Nel 1978, maturità scientifica, il mio compito di matematica è rimasto sul mio banco i primi 25 minuti per svolgerlo poco prima del termine della prova e girato su tutta la classe. E poi anche Sabrina da Ravenna che dice: io ero fra quelli che passavano i compiti di inglese, latino e matematica, ma è vero che certi prof avevano i loro cocchi, così si chiamavano. Ah, è Luciano che aveva scritto: ero stato ammesso all'esame con 9. Mamma mia, ragazzi.

0: Wild su Radio Subasio. Torneremo a parlare di scuola nella prossima ora, 7:02. Le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia: Mosca non rispetta più i confini e Rutte, numero uno atlantico, replica: azioni sconsiderate. Trump convoca una riunione nella stanza più segreta della Casa Bianca, dando lo sblocco di Hormuz come già fatto, ma rimanda l'annuncio. L'Iran non si fida e frena. Nessuna concessione in assenza di gesti concreti. Oltre a quello dello stretto, resta il nodo del nucleare. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Oltre confine, traffico già in tilt. Più di 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Parla il governatore di Banca Italia, così Panetta nelle considerazioni finali in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%, la transizione però comporta costi. Allarme sanità riguardo alle liste d'attesa nel 2026, tempi non rispettati per 2.400.000 visite ed esami. Lo rende noto Agenas. Da gennaio ad aprile il 21% degli accertamenti è arrivato in ritardo e troppe ricette non vengono utilizzate perché i cittadini ricorrono al settore privato. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i 16esimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade, sulla A22 verso Modena, 6 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1. Sulla A1 verso Napoli, code a tratti per traffico tra la tangenziale ovest di Milano e Fiorenzuola. Proseguendo verso sud, code a tratti per traffico tra Modena Sud e il bivio A1 A14 e all'altezza dello stesso bivio. Sulla statale 10 Padana Inferiore, rallentamenti per la pulizia del manto stradale all'incrocio Cremona. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
14: Dai, racconta.
15: È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
16: Un altro malessere?
15: No, è tornata la candida.
16: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
20: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
21: Tutti per Oro Cash.
22: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
23: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
24: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
0: Le 7:05, buon sabato mattina da Ignazio, dalla vostra Radio Subasio. Ci sono artisti e canzoni che non vanno presentate. Vi dico solo che arriva la voce della musica italiana, il resto scopritelo voi.

sono usati a caso. La voce della musica italiana è Mina a dare il via alla terza ora insieme a me, Ignazio, in questo sabato su Radio Subasio. Buongiorno a tutti. Si parla di scuola stamattina, di ingiustizie magari che avete vissuto sulla vostra pelle o in generale di aneddoti che riguardano voi che state lì che copiate o che fate copiare. Quindi se qualche ricordo vi è rimasto vivido nella mente, raccontatecelo al 348 075 80 60. Rimarrà sicuramente vivida nella nostra mente la venuta di Elettra Lamborghini che attendiamo qui a Subasio martedì 23 giugno alle 21 per un Radio Subasio Music Club Live estivo più che si può, con tutte le sue hit e che potete vedere anche voi su radiosubasio.it oppure essere tra i protagonisti presenti in studio andando sul nostro sito radiosubasio.it. La riascoltiamo, la sua nuova Bamba Bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: Subasio e le stelle.
2: Buongiorno amici, ben ritrovati. Saremo guidati anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Le paure bussano più forte quando la mente non trova riposo. Una buona notte di sonno ristoratore dovrebbe essere sufficiente a ridimensionarle. Mercurio e Urano in Gemelli ci fanno distinguere ciò che è reale da ciò che nasce da un'eccessiva riflessione. Toro, gli eventi si muovono in fretta, perciò non siamo da meno e afferriamo al volo le opportunità. Sono in arrivo notizie inattese e stimolanti su vari fronti. Il nostro Marte ci rende determinati, Giove sostiene i progetti. Cosa stiamo aspettando a lanciarci nell'impresa? Gemelli, il Sole nel nostro segno sembra amplificare la nostra conoscenza, quindi rendiamoci utili per elargire saggi consigli a chi ce li richiede. Evitiamo contrasti sterili e scegliamo la via del buonsenso. Le parole oggi servono a placare e non a spiegare. Cancro, un ciclo giunge al termine, ma solo per far posto al nuovo. Riconosciamo cosa non ci serve più e liberiamocene con serenità. È questa la mossa giusta. Ogni fine apre uno spazio fertile. Sistemare, buttare via, riorganizzare, pulire ci fanno sentire più leggeri. Leone, investiti di un'autorità carismatica e di una grande tenacia, siamo motivati e pronti a guidare con entusiasmo un gruppo o un'iniziativa. L'autorevolezza cresce se unita alla gentilezza. Non serve imporsi quando si irradia così tanta competenza. Vergine, oggi l'azione si ferma, invitandoci a guardare la realtà da un punto di vista insolito. Sfruttiamo il momento per meditare e trovare una soluzione geniale. Se il Sole quadrato prova a rallentarci, Marte e Giove invece ci danno fiducia. Possiamo fermarci senza perderci. Bilancia, il cielo ci invita a dedicare tempo allo studio, alla meditazione e alla ricerca di risposte profonde. La verità si nasconde nei dettagli e nel silenzio. Leggiamo un libro su un argomento mistico o filosofico che ci affascina. Il sapere ci arricchisce sempre. Scorpione, ci sentiamo supportati e assicuri nella nostra casa. Barbanera consiglia di riunire chi amiamo per un momento di felicità e ringraziamento. Abbiamo raggiunto un'importante pietra miliare e ora possiamo goderci questa stabilità e sicurezza emotiva. Sagittario, una mossa audace e una decisione inaspettata creano una ventata d'aria fresca in amore e nel lavoro. Il trigono di Saturno supporta l'azione radicale. Se salta il banco, addio a superfluo. È una rivoluzione interna che ci spinge a usare l'imprevedibile. Capricorno, ricerchiamo le informazioni mancanti per vedere la situazione in modo chiaro. Usiamo l'energia della luna mattutina in sestile per un giudizio sereno. Se nella coppia c'è un malinteso, analizziamo i fatti con obiettività. Venere opposta richiede azioni ponderate. Acquario,

Stiamo procrastinando per insicurezza sulle risorse o sulle competenze? Abbiamo già ciò che ci serve e il resto si svilupperà strada facendo. Smettiamo di teorizzare e passiamo alla pratica per far decollare un nuovo progetto. Fidiamoci del processo. Finiamo con i pesci. Barba Nera ci incoraggia a non temere di aver sprecato i giorni, ma a usare le nozioni apprese per rompere i blocchi creativi e andare oltre. Non sottovalutiamo gli imprevisti e siamo previdenti. Aggiungiamo un tempo cuscinetto nei programmi. Che sia una giornata splendente per tutti i segni dello zodiaco. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Ermal Meta, Giuliano San Giorgi su Radio Subasio, e adesso i vostri auguri di compleanno, perché anche oggi in questo 30 maggio sicuramente qualcuno che conoscete compie gli anni, allora perché non festeggiarlo con un messaggio scritto al 348 075 80 60. Agevolatemi con un messaggio scritto, mi raccomando, eh. I vostri auguri tra poco in diretta su

Giorgia, il mio giorno migliore su Subasio ad anticipare il momento degli auguri di compleanno che avete inviato al 3480758060. Auguri a mia figlia Elena che oggi compie 14 anni. Ti auguro semplicemente una vita dipinta dai tuoi colori, un sorriso ricolmo di allegria, perché tu sei speciale. Ti amo infinitamente, mamma Dorota da Certaldo. Auguri a un collega del bar dell'ospedale di Perugia, a Emanuele Alin. Tantissimi auguri da tutto lo staff per il tuo 22esimo compleanno. Saluti da Suzanne, che è portavoce. Oggi è il compleanno di mio papà Riccardo, potreste fargli gli auguri? Grazie da Fermo nelle Marche, Francesca, Niccolò e Claudia. Abbiamo fatto. Nato nel 1956, quindi oggi ne compie 70, auguri a Piero Chiambretti. Nato a Castiglione del Lago in Umbria e oggi invece ne compie solamente 20, innanzi a lui tutto quello che vorrà realizzare nella musica e non solo. Con tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, auguri da parte di Radio Subasio e anche da parte vostra a Niccolò Filippucci.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Let's go! Da MeteoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MeteoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MeteoWorld.it. MeteoWorld.
5: È permesso?
6: Prego.
5: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
6: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
5: Gliel'ho consigliato io.
6: No, il manutentore è anche carino, sa?
5: Pure.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.

0: andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Le 7.34, buon sabato mattina a tutti e bentrovati se vi siete appena sintonizzati su Radio Subasio. Per l'estate c'è anche Petit da riascoltare con una canzone molto interessante. A me, a me.

0: ascoltando Radio Subasio in questo sabato mattina, in cui parliamo di gente copiona a scuola, chiaramente si intende, e di questo ragazzo rimandato in due materie che ha chiesto una verifica dei voti degli altri suoi compagni di scuola, di classe in particolare, perché qualcosa non gli quadrava. La scuola aveva detto no, c'è la privacy, e il TAR della Sicilia ha detto no, lui si deve difendere, quindi date pure questi compiti, occultate i dati sensibili e poi è giusto che lui possa fare le sue mosse. E allora al 348 075 80 60, le vostre esperienze di ingiustizie magari subite o che pensate di aver subito da parte di vostri compagni o di professori, e poi se eravate copioni oppure la matrice, cioè la nave scuola di tutti quelli che invece pendevano dalle vostre scritte, dai vostri compiti. Sentiamo.
1: Igna, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io ho fatto lo scientifico ad Avezzano.
0: Sì.
1: E grandi ingiustizie in classe mia non me le ricordo. Anzi,
0: bene, bene.
1: Proprio non me ne ricordo neanche una. Invece per quanto riguarda il copiare i compiti, ho avuto la fortuna di stare in classe.
0: Sì.
1: Elementari, medie e superiori con il mio più grande amico Cristian.
0: La premessa mi piace.
1: Che era non il primo della classe, ma il primo dell'istituto, che
0: dell'universo.
1: Lasciava copiare tutta la classe.
0: Bravo.
1: A patto che nessuno lo disturbasse mentre faceva il compito in classe. E io ero quello che distribuiva il dalla corriere, fonte a tutta la classe.
0: Il corriere, lui.
1: Lui passava solo a me e io poi distribuivo a tutta la classe.
0: Vedi? Bravo.
1: Un abbraccio, Igna. 7 da casa al monastero.
0: Allora, praticamente, se non ho capito male, lui prima voleva finire il suo in santa pace, ricontrollarlo, e poi dopo si pensava anche agli altri. È un gesto di altruismo, niente male. Io ne avevo due, una Orsola e una Francesca, che saluto fossero mai in ascolto. Orsola no, Orsola non passava nulla, ma Francesca sì, faceva come il tuo amico Cristian, prima finiva lei e poi brava Francesca, santa Francesca, guarda.

è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Daniele Silvestri con Le cose in comune dal 1995, quindi 31 anni. Mamma mia, la canto come se fosse uscita domani questa canzone. Quasi al termine della terza ora insieme stiamo parlando di scuola e di aneddoti che hanno a che fare con chi copiava, chi faceva copiare, ingiustizie magari subite, che pensiamo di aver subito da parte dei nostri professori e dei compagni di classe. E a questo punto io farei intervenire anche qualcuno che ne sa per forza. Ce l'abbiamo un insegnante stamattina al 348 075 80 60. La risposta è sì.
1: Allora, buongiorno Subasio, io sono Stefania e sono un insegnante e sto al liceo.
0: Buongiorno prof.
1: Dunque, adesso il problema grande sono i genitori che rompono un po' troppo, cioè i genitori fra i genitori, gli insegnanti e gli educatori. Non è possibile che vanno sempre a contestare il tutto, comunque adesso fanno sempre, ecco così, richieste agli atti e vogliono vedere, vogliono correggere. Per loro gli errori non sono così gravi come pensiamo noi. Io poi insegno matematica e fisica, quindi cioè voglio dire, se c'è l'errore c'è l'errore,
0: basta. È quello.
1: Quando andavo a scuola io 35 anni fa queste cose non si facevano, cioè non insegnavo, metteva un voto e era quello. Adesso c'è troppa libertà da parte dei genitori.
0: Allora ti do ragione su una cosa sola, cioè il fatto che forse adesso si conoscono più mezzi per potersi, tra virgolette, mettiamolo, difendere di fronte a quella che pensiamo essere un'ingiustizia. Anch'io quando andavo a scuola non sapevo di poter richiedere una cosa del genere, per esempio, e poi il voto che mi davano era quello. Cioè io potevo pure andare da mia madre, l'ho fatto mille volte, mamma mi hanno dato un voto basso, la risposta era semplice, te lo meriti.
2: Buongiorno a tutti, Daniele da Roma.
0: Ciao!
2: Era secondo o terzo superiore, verifica di economia aziendale, la professoressa mi becca con un foglio con il compito praticamente fatto, quindi che cosa fa? Mi mette al primo banco, spostiamo il banco e lo mette proprio vicino alla sua cattedra. Ok, durante la continuazione della verifica mi trova un telefono che mi hanno passato.
0: Un telefono?
2: Con un foglio con tutte le risposte del compito.
0: Sì.
2: Questo dopo circa 10 minuti. E dopo circa altri 10-15 minuti mi trova un altro telefono, sempre con il foglio fatto.
0: Ma
2: come è andata la verifica?
0: Bene, no?
2: Direi male.
0: Ma chi sei? James Bond con tutti questi telefoni, scusami. Ma studiare, no? La nuova.

0: Superman, Federica Abate su Radio Subasio, pochi secondi alle 8, le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Oltre confine traffico già in tilt, più di 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Trump convoca una riunione nella stanza più segreta della Casa Bianca, dando lo sblocco di Hormuz come già fatto, ma rimanda l'annuncio. L'Iran non si fida e frena. Nessuna concessione in assenza di gesti concreti. Oltre a quello dello stretto, resta il nodo del nucleare. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia: Mosca non rispetta più i confini e rotte numero uno Atlantico replica azioni sconsiderate. Parla il governatore di Banca Italia, così Panetta, nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%. La transizione però comporta costi. Allarme sanità riguardo alle liste d'attesa nel 2026. Tempi non rispettati per 2.400.000 visite ed esami. Lo rende noto Agenas. Da gennaio ad aprile il 21% degli accertamenti è arrivato in ritardo e troppe ricette non vengono utilizzate perché i cittadini ricorrono al settore privato. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A22 verso Modena 8 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1. Sulla A4 verso Trieste 3 km di coda per incidente tra Cavenago e Capriate. Sulla statale 71 Umbro Casentinese Romagnola tratto chiuso per incidente all'altezza dell'incrocio Borghetto di Tuoro, statale 75 bis raccordo. Prudenza e buon viaggio.
5: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
12: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
13: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
11: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
14: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Bernacol Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: 8 e 6 minuti, buon sabato mattina da Ignazio Faila da Radio Subasio, una canzone che esplora l'uguaglianza di tutti gli esseri umani e critica l'intolleranza e l'individualismo. One of Us.

One of Us di John Osborne dal 95 per aprire l'ultima ora insieme di questo sabato su Radio Subasio con Ignazio. One of Us di John Osborne dal 95 per aprire l'ultima ora insieme di questo sabato su Radio Subasio.

0: il primo concorso italiano basato sulle corse dei cavalli. Due schedine giocate a Napoli e a Milano vincono quasi 1,5 milioni di lire. 1992, strabiliante vincita all'otto a New York. Un singolo giocatore indovina i sei numeri che gli valgono il premio di 30 milioni di dollari.
1: Troppo. Ma per una persona sola sono troppe, dai. Spero abbia comprato cose, regalato, perché che ci fai? Non ti basta una vita.
0: Invece basterà molto poco, basta arrivare all'8 giugno per poter rivivere e vivere insieme a noi di Radio Subasio la serata del Radio Subasio Music Club con LDA e H7. Avete tempo fino a lunedì per mandare la vostra candidatura se voleste essere tra i protagonisti dal vivo e quindi averli tipo a 7-8 centimetri di distanza. Invece per tutti gli altri c'è la possibilità poi di seguirli su radiosubasio.it l'8 giugno, come vi dicevo, a partire dalle 21. Intanto li riascoltiamo insieme col loro singolo dell'estate, si chiama Santa, su Subasio.

Tagacce, Chedra, Elodie, Mariah, Gypsy King e chi più ne ha più ne metta per Ciclone. 8 e 18 su Radio Subasio. La volete scegliere voi una canzone che ascoltiamo tra poco tutti insieme? Allora, facile facile, pensateci qualche secondo e poi inviate un messaggio vocale al 348-075-8060 con il vostro nome, il titolo di quella canzone e perché dovremmo sentire proprio quella. Chissà, magari sarete voi o tu protagonista del Voice Box. Bruno Mars.

0: se con la campanella vi sbagliavate di grosso, perché questo alunno bocciato al recupero ha preteso di vedere i compiti dei compagni per confrontare i voti. La scuola ha detto no, c'è la privacy. Il TAR ha ribaltato dicendo dateglieli perché ha il diritto di difendersi. Cari professori, come sono cambiati un po' i tempi, eh? Oggi il voto non si accetta, si va in appello come se fosse un processo. Ma voi, per esempio, eravate tra quelli che copiavano, che facevano copiare? Avete aneddoti riguardanti ingiustizie vissute o presunte da parte di professori o vostri compagni? Sentiamo.
1: Ignazio, buongiorno Marco.
0: Ciao.
1: Allora, io non ero né tra quelli che faceva copiare né tra quelli che copiava. Io ero tra quelli che frequentava poco.
0: Beh, dai, ti sei risparmiato tutte queste tarantelle. Poi mi sa che sei uno di quelli che non mette la cintura.
2: Non

0: Let's go!
1: Da Medioworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Medioworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni negozi su medioworld.it. Medioworld.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Voice Box.
8: Voice Box.
7: La tua voce su Radio Subasia.
9: Buongiorno, ora sentire I Just Died in Your Arms dei Cutting Crew. Un bacione da Carlotta Monterotondo e da Papà Aldo. Buon sabato.
10: Buongiorno carissimi.

0: I Just Died in Your Arms, Cutting Crew dall'86. Eccoli i protagonisti del Voice Box di questo sabato insieme a Radio Subasio e Ignazio. Domani alla stessa ora lo rifacciamo. Parliamo di scuola e di ingiustizie vissute, secondo noi, almeno da professori o compagni di classe. Perciò ascoltiamo qualcuno al 348 075 80 60.
1: Io considero che gli insegnanti devono essere rispettati e hanno il diritto di dare i voti che ritengono giusti da darti,
0: bravo,
1: di dare all'alunno. Però sono 45 anni circa, sì, passati, ma ancora ricordo quando avevo fatto un tema di italiano, secondo me fatto bene, senza correzioni, e presi 5 e mezzo.
0: Aia.
1: E ho chiesto al professore: ma perché 5 e mezzo? È fatto bene. E il professore mi disse: perché tu per me sei da 5. Quella risposta non l'ho mai dimenticata tutta la vita, e però mi è rimasta dentro ancora un po' di rabbia.
0: Niente, non l'ha digerita, ma però un po' lo capisco. Vabbè, ne leggiamo un altro tra poco. Adesso Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sa.

0: favole oppure io e te, Jonathan Menzi?
1: Io e te, però allora, tu cucini, io mangio. Nel caso, mettiamo subito a Roma in chiaro.
0: A Roma si direbbe allora magni.
1: Ti raccomando, lo tengo io.
0: Ah sì, fai pure. Io ho la radio, me frega.
1: I vicini ci litighi tu se fanno rumore.
0: Sì. Sono pronto. È stabilito allora.
1: Questa convivenza può partire.
0: Allora, metto il fiocchetto all'argomento di oggi, scuola, ingiustizie varie, sì, eccetera. Scrivono: ciao, sono Francesco. Io ricordo che un mio amico Bruno diceva che la prof di italiano mi metteva 7 ai compiti in classe solo perché ero il suo cocco. Ed effettivamente era così. Mentre lui prendeva sempre 5. Allora, una volta io ho scritto il tema suo e lui il mio. Io ho preso 7 e lui 5. Vabbè, bello. C'erano delle preferenze, sì, evidentemente. Sì, c'erano, sì, ma insomma, sì, sì. Si sa. Saluto la mia. No, non c'è.
1: Tu sei stato cocco?
0: Sì, di una.
1: Sì.
0: E che aveva una sorella che faceva altre due materie.
1: Sì.
0: Che però invece proprio non.
1: Ah, con lei no.
0: No, okay. No. Quindi era una bella lotta.
1: Non eri cocco di famiglia, ma cocco personale, diciamo.
0: Sì, diciamo di cuoco anche personale alle volte.
1: Invece no, quello per me.
0: Sì, vabbè, infatti mi stavo portando avanti parlando di luoghi di lavoro, mi pare di capire oggi, sì, è delle bellezze.
1: Dalla scuola, vedi, l'evoluzione, poi si cresce e si va a lavorare. C'è una recente indagine che ci dice che si preferisce guadagnare un po' meno, ma stare bene nel luogo di lavoro. E allora oggi vi chiediamo se avete fatto questo tipo di scelta, oppure se non l'avete fatta, è perché si sta realmente bene dove lavorate? Quali sono i punti di forza del vostro lavoro? L'orario flessibile, i colleghi meravigliosi, l'ambiente, come quelli di Subasio?
0: L'ambiente bello che abbiamo qui, tutto sto verde.
1: Io vedo blu.
0: Dentro.
1: Ah, ok.
0: Fuori è verde.
1: Sicuro?
0: Non lo so, controlla bene gli occhiali.
1: Vado.

0: inizio domani le rifacciamo, e a partire dalle 5. Intanto grazie per aver partecipato così tanti per l'argomento della giornata. Mi raccomando, non mancate quello di Jonathan Mansi, che vi ha esposto quello di cui si occuperà nelle prossime 2 ore. Quindi a domani, appuntamento dalle 5. Adesso le breaking news di TGCom 24, un minuto alle 9. Ciao.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia: Mosca non rispetta più i confini, e Rutte, numero uno atlantico, replica: azioni sconsiderate. Nessuna decisione di Trump dopo la riunione nella Situation Room. Fonti della Casa Bianca rivelano: accordo tra noi e l'Iran solo se rispetterà le linee rosse. Teheran ribatte: ancora niente intesa definitiva con gli Stati Uniti. Parla il governatore di Banca Italia. Le considerazioni finali di Panetta in occasione della relazione annuale. Lo shock energetico spinge i prezzi. La BCE deve evitare l'inflazione. Poi l'avvertimento: il PIL italiano ha meno slancio. La guerra nel Golfo pesa sul caro vita. Prende 4 all'interrogazione. Undicenne tenta di accoltellare il professore e riprende l'aggressione col cellulare. È successo a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Illeso il docente. Il minore ha postato il gesto su Telegram. Così il giorno prima su TikTok. Non datemi la colpa di quel che farò tra 4 ore. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato dalle 10.30 alle 19 a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Al di là del confine, oltre 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Tennis a Parigi, in campo per i 16esimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Fuori Djokovic ed Emignaur. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Dopo un anno il Monza torna in Serie A. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: eh beh, ma i nostri controlli.
3: Le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nuovo temporaneo rinforzo dell'alta pressione e quindi prevalenza di tempo bello oggi in Italia. In particolare una mattinata con il sole praticamente dappertutto. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sull'arco alpino, la Calabria e le isole maggiori, con la possibilità di isolati acquazzoni e temporali sulle zone alpine e la Sicilia. Sempre tanto sole altrove. Per quello che riguarda le temperature, massime in rialzo in diverse zone del paese, valori al di sopra delle medie stagionali ma senza i picchi record di qualche giorno fa. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
13: Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
4: Chuck, motore, azione!
15: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
16: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
17: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
18: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
19: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
21: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
22: È l'ultimo weekend di maggio, buongiorno a tutti voi da parte di Jonathan Menzi. Staremo insieme fino alle 11 e partiamo subito su Radio Subasio con la nostra collection. C'è Franco Battiato con Bandiera Bianca.

Su Radio Subasio alle 9:10, siamo partiti con la nostra bellissima collection e di musica favolosa ne abbiamo davvero tanta da regalarvi anche nel corso di questi 60 minuti insieme. A proposito di ponte, dove sventola la bandiera bianca, questo è anche il weekend del ponte del 2 giugno, quindi salutiamo tutti coloro che potranno approfittare di questi 4 giorni. Dove andate di bello? Fatecelo sapere, oppure semplicemente durante questo weekend da trascorrere rigorosamente però con Radio Subasio. Si parte noi intanto giocando, e quindi segnatevi subito, memorizzate il nostro 348 075 80 60, perché c'è una canzone da indovinare interpretata da una mia concittadina fiorentina che è stata anche attrice a fianco di Abatantuono nel film Il Barbiere di Rio. Vasco Rossi ha scritto per lei prima di partire per un lungo viaggio, e il titolo della canzone da indovinare ricorda il rumore del battito del cuore. Come fa quel rumore lì? Ecco, allora sapete, dire per un lungo viaggio, e il titolo della canzone da indovinare ricorda il rumore del battito del cuore. Come fa quel rumore lì? Ecco,

0: aria ci cantava Zucchero alle 9:22 minuti su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan e buongiorno anche ad Alessia da Roma. Buongiorno Ale.
1: Buongiorno Jonathan, buongiorno a tutti.
0: Benvenuta su Radio Subasio. Allora, l'amore è nell'aria quando si è in macchina e si sta raggiungendo i propri figli al mare per fare un bel ponte, come nel tuo caso.
1: Esattamente, esattamente. C'è voglia di riunirsi, c'è voglia di famiglia. Penso che sia il concetto migliore che esprima l'amore.
0: Bello, bello, bello. E quindi saranno 4 giorni di relax. Si stacca finalmente la spina dopo tanti mesi di lavoro.
1: Relax, in realtà andiamo ad aprire la casa al mare, quindi saranno sì relax ma anche pulizie profonde.
0: Lavoro, ok, quasi lavoro questo.
1: Quasi lavoro.
0: Quasi
1: sì,
0: lavoro.
1: Sì.
0: Senti, ma a proposito di lavoro, visto che più tardi poi ne parleremo e cercheremo di capire se realmente gli italiani preferiscono guadagnare un po' meno ma stare bene sul luogo di lavoro, tu che lavoro fai?
1: Allora, io lavoro in banca, sì. non sono a contatto con il pubblico, lavoro negli uffici della direzione centrale,
0: sì.
1: E nello specifico sono nel campo delle risorse umane.
0: E come ti trovi? Cioè, è una scelta questa qui che ti torna? Cioè, tu stai bene nel tuo luogo di lavoro?
1: Considerando il contesto, io veramente non mi sento di potermi lamentare, mi sento una privilegiata. E sia per una sicurezza economica, ma anche perché, ecco, appunto, lavorando nelle risorse umane, il concetto di team, di famiglia, di rapporti umani è l'obiettivo principale. Non mi posso assolutamente lamentare. Mi rendo conto, ahimè, che non tutti hanno la fortuna come me di aver potuto scegliere.
0: Vero, perché non sempre poi si può scegliere di cambiare. Ricordiamoci di chi il lavoro magari non ce l'ha e non riesce a trovarlo, insomma, quindi ci sono tanti casi.
1: Rispetto.
0: Però per chi lavora, questa ricerca ci racconta questo, insomma, che sulla bilancia preferiscono far pesare di più il benessere piuttosto che lo stipendio. E allora più tardi ne parleremo anche con tutti voi. Intanto, Ale, ti chiedo di dirci qual era il titolo della canzone da indovinare, perché poi alla fine questo è il motivo per cui tu sei in diretta con noi, sei stata la più veloce, sì. Quindi bravissima. Sentiamo un po'.
1: È una canzone che adoro, Boom Boom di Irene Grandi.
0: Perfetto.
1: Grazie per gli indizi.
0: È proprio lei. Erano facili, troppo?
1: ma ce l'ho in mente, quindi è stato facile connettere, sì.
0: Bene, bene, bene, bene. Senti, vogliamo salutare qualcuno?
1: Ovviamente mio marito Alberto, che è qui in macchina con me, e i bambini Tommaso e Vittoria, che stiamo per raggiungere.
0: Perfetto, grazie. Allora un abbraccio grande a te e
1: buon lavoro
0: e buona giornata. Buon ponte, divertitevi tanto. Sì, la facciamo ricantare adesso, Irene Grandi. Eccola qua con la canzone Boom Boom che dovevate indovinare. Tra l'altro siete stati bravissimi perché in tantissimi ce l'avete segnalata. Eccola.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più sul resto della collezione il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Gli Ace of Base, per la loro scarsa familiarità con l'inglese, ignorarono la grammatica di All That She Wants. Hanno scelto le parole in base alla melodia, creando frasi bizzarre, ma una hit irresistibile.

con Due Destini. Non so se anche a voi stanno apparendo continuamente sui vostri social i video dei compro oro che stanno letteralmente monopolizzando in questo momento. È il fenomeno del momento, siamo tutti ipnotizzati da questi professionisti che graffiano metalli, versano acidi magici, addirittura mordono i gioielli come se fosse cioccolato. Il morso ho scoperto che serve perché l'oro puro è tenerissimo e rimane un segnetto, mentre l'acido smaschera all'istante i falsi. A proposito di falsi, i lingotti vengono perforati perché i truffatori usano riempirli di un metallo che pesa come l'oro ma non vale niente. Soltanto bucandoli esce fuori la verità. Queste perizie, insomma, sono diventate lo show più visto sui nostri smartphone del momento. Non so se è così anche per voi. Un video su due, perlomeno, sui miei social, sono dei compro oro. I The Colors adesso in arrivo. Buon sabato mattina, questa è Rolling Stone.

0: Lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Eccolo qua, il nuovo direttore per il prossimo numero di Topolino, Max Pezzali. E tra l'altro la copertina sarà proprio ispirata a quella che era la copertina di North Sud Ovest Test. Buongiorno da Radio Subasio, da Jonathan. È arrivato il momento di lanciare il nostro argomento di oggi che svilupperemo durante la prossima ora insieme a voi. C'è una ricerca recente che ci dice che soprattutto tra i più giovani, ma non solo, cresce il peso di quello che viene chiamato stipendio emotivo, cioè non i soldi che ti entrano sul conto, ma quello che il lavoro ti lascia addosso a fine giornata. Cioè serenità, tempo per te, rapporti umani decenti, un capo che non ti rovina l'umore, colleghi con cui si sta bene, orari sostenibili, magari anche il fatto di non passare 2 ore al giorno in macchina. E infatti quasi un giovane su 2, secondo questa ricerca, sarebbe disposto a rinunciare a un buon stipendio pur di avere una vita privata più serena. E questo studio ci porta alla domanda che ci viene subito in mente: quindi preferireste 200 euro in più al mese ma tornare a casa svuotati, oppure qualcosa in meno ma vivere meglio? Vi è mai successo di rinunciare a uno stipendio più alto o a un lavoro più conveniente pur di stare meglio? Oppure al contrario, siete rimasti in un posto pesante soltanto perché economicamente non potevate permettervi di mollare? Voi fateci sapere questa cosa, intanto pensateci, vi aspettiamo con i vostri messaggi, mettete sulla bilancia se pesa di più il portafoglio pieno o la testa leggera. Vi aspetto al 348 075 80 60. Fatevi sentire tramite i vocali WhatsApp e Telegram, fatevi leggere anche tramite i vostri SMS a Radio Subasio.

0: Radio Subasio è tempo di informazione, arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia: Mosca non rispetta più i confini e rotte numero uno Atlantico replica azioni sconsiderate. Monito del governatore di Banca Italia, così Panetta nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%. La transizione però comporta costi. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato fino alle 19 a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Al di là del confine oltre 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Allarme sanità riguardo alle liste d'attesa nel 2026, tempi non rispettati per 2.400.000 visite ed esami, lo rende noto Agenas. Da gennaio ad aprile il 21% degli accertamenti è arrivato in ritardo e troppe ricette non vengono utilizzate perché i cittadini ricorrono al settore privato. Addio a Edgar Morin, il gigante del pensiero complesso, sociologo e filosofo francese, si è spento a 104 anni, autore di una produzione ampia e diversificata, si contrapponeva alla sociologia tradizionale in nome di una riflessione sull'umanità. Fu l'ultimo erede dell'illuminismo. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i sedicesimi tre italiani, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Bernacco Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.
9: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
17: È permesso?
18: Ah, proprio lei!
17: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
18: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
17: E risparmia sulla bolletta.
18: Posso metterlo io?
17: È meglio applicato da un professionista.
18: Come lei?
17: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
20: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
0: 10:03 inizia un'altra ora insieme con Jonathan Menzi e tutti voi su Radio Subasio, e insieme a me c'è anche una bellissima collection, Bob Marley, Could You Be Loved?

0: E noi orgogliosi l'ascoltiamo, Fiorella Mannoia su Subasio. Buongiorno, buon sabato mattina a tutti voi da parte di Jonathan. Stiamo facendo un gioco, un test di felicità. Vi offrono più soldi, una progressione di carriera assicurata, ma l'ambiente è un incubo. Il capo mette ansia, la vostra vita privata sparisce. Che fate? Accettate? I dati ci dicono che oggi il 48% delle persone risponderebbe un no secco, mettendo al primo posto i valori condivisi e l'equilibrio con la vita fuori dall'ufficio. Allora fatecelo sapere al 348-075-8060.
1: Ciao, sono Monica, dalla provincia di Treviso.
0: Buongiorno,
1: sono
0: Monica.
1: Sono un'infermiera, sì? Io vorrei tutte e due le cose, più soldi, visto che siamo anche sottopagati come categoria professionale, e avere la testa più leggera. A me andrebbero benissimo entrambe le cose. Ciao, buona giornata, vi ascolto sempre con piacere.
0: Grazie, grazie a te per il tuo messaggio. È vero che certe professioni meriterebbero semplicemente di essere pagate di più. Quindi lei dice: il mio lavoro lo amo e me lo tengo, però vorrei che fosse riconosciuto meglio, sostanzialmente, e non possiamo darle assolutamente torto. Leggiamo anche qualche altro messaggio che ci avete mandato di testo, in questo caso: buongiorno mio figlio, sostanzialmente, e non possiamo darle assolutamente torto. Leggiamo anche qualche altro messaggio che ci avete mandato di testo, in questo caso: buongiorno mio

0: Cesare Cremonini su Subasio Logico, 10:23 minuti. Buongiorno da Jonathan. C'è una piccola rivoluzione nel mondo del lavoro, guidata soprattutto dai più giovani, che sta cambiando le regole del gioco. Una persona su quattro oggi infatti sarebbe disposta a lasciare un posto stabile, ben pagato, se l'atmosfera diventa pesante o se l'azienda non rispetta i suoi valori. Perché in fondo non si vive per lavorare, ma si lavora per vivere. E allora vi chiedo, qual è l'elemento che vi fa dire io qui ci sto bene a fare questo lavoro? 348 075 80 60.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Sono Claudio.
0: Ciao.
1: Sono Umbro di Terni. Io purtroppo sono stato disoccupato per molti anni, perché prima facevo un lavoro in cui facevo 15-16 ore e si prendeva un stipendio normale, perché capitava che il collega non c'era, datore di lavoro, in maniera molto mignola, dice devi coprire anche il tuo turno.
0: Doppio
1: si
0: turno.
1: Si fa anche dalle 6 di mattina alle 21 di sera senza pausa.
0: È lungo,
1: un po' mollato, insomma, anche io una vita privata. Sono stato, diciamo, disoccupato molti anni e adesso faccio l'autista, quindi sono un NCC. Che dire, mi ha dato molte soddisfazioni questo lavoro. Di contro che cosa c'è? Che l'estate si lavora sempre, quindi mentre gli altri vanno in vacanza io lavoro e ho il tempo libero un po' di mesi invernali. C'è pro e contro in ogni lavoro.
0: Sì, è vero, però dai, intanto hai ritrovato un lavoro che ti piace e poi l'estate la puoi passare con noi di Subasio, va bene? Un abbraccio grande, allora continuate a farci sapere le vostre esperienze lavorative, qual è l'elemento che vi fa dire io qui a fare questo lavoro ci sto bene. 348 075 80 60, adesso c'è Gaia.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo due prodotti Luxury
13: e teniamo lo scontrino.
14: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
16: Umbria Jazz.
15: Biglietti e info su umbriajazz.com.
17: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
18: 6ive, l'idolo delle mamme d'Italia dopo che ha portato la sua sul tappeto rosso a Sanremo e torna con un nuovo singolo che sa di estate. Si chiama Buona Domenica su Radio Subasio alle 10:36 minuti.

0: Che eleganza, signori! I've got you under my skin, Frank Sinatra con Bono. Mi sono dovuto mettere anche lo smoking per l'occasione. 10:42 minuti, buongiorno da Jonathan. Questa è Radio Subasio e stiamo parlando di lavoro. Oggi molti giovani non valutano più un lavoro solo dalla busta paga, ma da quello che lascia nella vita di tutti i giorni. E i ricercatori lo chiamano stipendio emotivo, cioè serenità, tempo libero, ambiente sano, persone con cui stai bene. E allora noi vi chiediamo qual è la cosa a cui non rinuncereste mai lavorativamente parlando: lo stipendio, la vicinanza a casa, i colleghi fantastici. 348-075-8060.
1: Ciao, mi chiamo Alessio, di mestiere faccio comandante su barche. Ho puntato i primi 10 anni della mia carriera per crescere su barche sempre più grosse, stipendi sempre migliori, per poi rendermi conto che forse era meglio tornare su una barchetta piccola ma con uno stipendio comunque alto.
0: Sei tornato indietro standard, quindi.
1: Ma per guadagnarmi pace mentale, che mi potessero consentire di avere più tempo per me stesso.
2: Buongiorno Radio Subasio, Daniela da Torino.
0: Buongiorno.
2: Ma la qualità della vita, la serenità mentale, fisica non hanno prezzo.
0: Quindi d'accordo con quello che è la ricerca, insomma, quelli che sono i numeri e quanto ci stanno dicendo questa nuova tendenza, quindi, sul mondo del lavoro. Adesso ci sono i Pinguini su Subasio.

0: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda a Lorenzo Salvetti su radiosubasio.it. Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Super viaggio, Antonacci, mi fai stare bene, 10:54 minuti su Radio Subasio. Cosa vi fa stare bene del vostro lavoro? Sentiamo un ultimo messaggio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Corrado da Civitella del Lago. Il lavoro che faccio mi dà grandi soddisfazioni. La parte più divertente e più piacevole sono i miei colleghi e volevo salutarli tutti. Tommaso, Edoardo, Paolo, Ceso, Dalla, Mora, Dema, Sabio e Ghila.
0: Buon lavoro allora ragazzi, beati voi che vi trovate bene con i vostri colleghi.
2: Eh già, beato lui, guarda, lo invidio tanto, è una sensazione che non conosco, perché poi
0: io,
2: quando vengo in radio, mi tocca incontrare Jonathan e quindi
0: pagarmi il caffè, prepararlo.
2: Ma super Johnny, ma io
0: ma sono
2: felice di ritrovarti.
0: L'ultimo arrivato, capito?
2: Ma io sono felice di ritrovarti. Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao Manuel. Allora, tra poco proprio con lui, Manuel Saraca, fino alle 1 qua su Radio Subasio. Qual è il menù del giorno?
2: Il menù è quello consueto che ci permette di divertirci insieme fra poco giocando e poi voglio chiacchierare un po', confrontarci come sempre con le nostre idee, le vostre opinioni e quindi restate con me fino alle 13.
0: E allora pronti al 348-075-8060. Orecchie aperte, gli occhi possono stare anche chiusi, come ci canta Ed Sheeran.

0: Avviso agli ascoltatori di Radio Subasio: nessun conduttore realmente è stato maltrattato.
1: Beh, oddio, io guarda.
0: Dai, devi confermare.
1: Ma no, guarda, questa mattina mi sono svegliato come Ed Sheeran. Un mal di schiena tremendo.
0: Sì, ma non è colpa
1: no,
0: mia.
1: No, non è colpa tua, quindi vabbè, dai.
0: A tra poco, Manuel. Noi ci sentiamo invece con tutti voi domani mattina a partire dalle 9. Grazie ai tanti che hanno partecipato alla nostra mattinata insieme qua su Subasio. Arrivano le breaking news di TGcom 24 quando manca un minuto alle 11. Ciao a tutti!
2: Buongiorno da Gerry Romano. Nessuna decisione di Trump dopo la riunione nella Situation Room. Fonti della Casa Bianca rivelano: accordo tra noi e l'Iran solo se rispetterà le linee rosse. Teheran ribatte: ancora niente intesa definitiva, e lancia un missile contro una base in Kuwait. 5 americani feriti. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia: Mosca non rispetta più i confini, e rotte numero uno Atlantico replica: azioni sconsiderate. Contro la propagazione del virus Ebola scatta l'obbligo di autodichiarazione per chi arrivi in Italia, anche indirettamente e entro un periodo di 21 giorni, da Congo e Uganda. Lo prevede un'ordinanza del ministro Schillaci pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Bisogna comunicare la propria provenienza. Arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della donna la cui figlioletta di 2 anni il 9 febbraio fu trovata senza vita a Bordighera, nell'Imperiese. L'uomo è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Anche la mamma della bimba è in carcere. Sabato critico per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato fino alle 19 a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Il rispetto delle raccomandazioni da parte degli utenti sta limitando i disagi. Tennis a Parigi, in campo per i 16esimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Fuori Djokovic e De Mignaur. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Dopo un anno il Monza torna in Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade: sulla A22 verso Modena 4 km di coda per traffico tra Carpi e l'immissione sulla A1, sulla A7 verso Genova 3 km di coda per lavori tra Roncoscrivia e Genova Bolzaneto, sulla A1 verso Napoli 5 km di coda per traffico tra l'immissione sulla A24 e Valmontone, sulla statale 1 via Aurelia corsia chiusa per lavori all'incrocio Arenzano. Prudenza e buon viaggio.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte, Cystiset Forte!
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
9: Termini e condizioni in negozio online.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi.
11: Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
12: Per molti il futuro è solo incertezza.
13: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Le 11 e 5 minuti e dunque buongiorno, bentrovati da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio, nuova ora che riparte con la nostra Gianna Nannini, Bello è impossibile.

impossibile, Gianna Nannini su Radio Subasio, trionfo degli anni 80 italiani per dare il via a questo nostro brunch di Radio Subasio. Ben alzate, ben alzati, come state? Come state? È sempre bellissimo tornare. Mi siete mancati, eh? Non mi posso allontanare un weekend che con la testa sto sempre in radio davanti al microfono, con la voglia di raccontare e chiacchierare con voi. Spero sia stata una buona settimana quella appena conclusa. Faccio ovviamente il tifo per chi riuscirà a godersi il ponte del 2 giugno, quindi questi 4 giorni di stop a partire da oggi, però il mio abbraccio virtuale va soprattutto ai lavoratori del fine settimana. Ci siamo a tenerci compagnia per tutti fino alle 13 e se le parole gentili non costano nulla, il mio buongiorno per voi è anche con l'ultimo singolo di Francesco Gabbani che ci sta facendo ballare e cantare, Summer Funk.

Dove c'è musica c'è Eros Ramazzotti, dove c'è musica c'è Radio Subasio. Eccoci qua, 3, 2, 1, vamos! Partenza spagnoleggiante per iniziare a giocare insieme. Come ben sapete, questo è il nostro spazio di divertimento, c'è una nuova sfida per voi da affrontare, ovvero dovete indovinare una parola mancante. Ma andiamo per ordine, cosa bisogna fare? Vi faccio ascoltare il ritornello di una canzone a cui abbiamo però tolto una parola. La vostra missione è ricordarvela ed essere i più veloci a dirla al 348 075 80 60. Bisogna inviare un vocale appunto con la risposta esatta, ricordando anche il vostro nome e la vostra provenienza, così chi riuscirà ad essere rapidissimo o il più veloce viene in diretta con Radio Subasio. Allora non bisogna quindi, attenzione, indovinare il titolo della canzone, anzi ve lo dico io, il brano è Pazza di Loredana Bertè, quindi Sanremo 2024, sing pieno di energia che racconta l'amore per se stessi, no? Però attenzione, perché appunto la parola che abbiamo oscurato è quella che dovete effettivamente indovinare. Quindi 348 075 80 60, qual è la parola mancante?

0: dare tutto all'aria. Marco Mengoni c'è anche lui su Radio Subasio. Stiamo giocando con una parola mancante. Vi ho fatto ascoltare poco fa il ritornello del brano Pazza di Loredana Bertè con una parola oscurata, diciamo, che abbiamo tolto, e vi chiedevo proprio di provare a ricordarla, di indovinarla. Al 348 075 80 60 c'è proprio la frase che dice: non ho bisogno di chi, puntini puntini, faccio da sola. Vediamo se qualcuno ha capito qual è questa parola che manca.
1: Ciao Radio Subasio, sono Cinzia da Catania.
0: Ciao.
1: La parola è consola.
0: Consola, l'avete detto in tantissimi in effetti, però no, non è corretto, nonostante ci stia con la metrica, no? Non ho bisogno di chi mi consola, faccio da sola, però no, non è corretto. Poi c'è Nicoletta da Velletri che dice: non ho bisogno di chi mi emoziona. No, siamo fuori strada. Poi c'è anche Daniela da Lucca che dice: imprigiona, non ho bisogno di chi mi imprigiona. Beh, concettualmente è giusto, però no, non è la parola corretta. Allora, è qualcosa che ha a che fare con il chiedere scusa. Quando qualcuno ci chiede scusa, noi di tutta risposta che facciamo? Ecco, la Bertè rivolge a se stessa questa azione. Dai, non ho bisogno di chi mi... 348 075 80 60. Radio Subasio.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
8: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
9: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
7: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.

0: Amore di contrabbando, Cristiano Malgioglio su Radio Subasio. Fatemi sentire la voce squillante di Maria Grazia da Roma. Buongiorno. Ci sei, Maria Grazia? No, io volevo sentire la tua voce squillante poco fa. Ti ho sentita così piena di energia. Ci sei? Forse è caduta la linea. Vediamo se riusciamo a recuperare la telefonata con Maria Grazia. Stavamo giocando con una parola mancante che abbiamo oscurato dal titolo di una canzone di Loredana Bertè, Pazza. E vi chiedevo appunto di provare a capire qual è questa risposta, questa parola mancante. Maria Grazia, ci riproviamo? Ci sei? Nulla, va bene, siamo stati sfortunati dal punto di vista tecnologico. Allora facciamo così, peschiamo a caso, insomma, tra i tanti vocali che abbiamo ricevuto per capire qual era questa parola. La frase che dice nel ritornello è: non ho bisogno di chi mi puntini puntini faccia da sola. Sentiamo la risposta corretta.
1: La parola mancante è perdona.
0: Sì.
1: Ciao a tutti da Franco e Raffaella da Manciana.
0: Perdona, risposta esatta.
2: Ciao, sono Diana da Bergamo. La parola che manca mm-hmm. è la parola perdona.
0: Giusto.
2: Non ho bisogno di chi mi perdona, io
0: faccio da sola, è la risposta corretta che in tantissimi avete individuato. E beh, effettivamente siamo un po' rigidi spesso con noi stessi, c'è bisogno di chi ci perdona. Va bene, dai, allora facciamo così, cantiamo insieme a Loredana Bertè la sua Pazza su Radio Subasio.

la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Meno credo, Luciano Ligabue nella mattinata di Radio Subasio. Ancora un buon weekend, un saluto a tutti voi che siete in ascolto. Ne approfitto per mandare un caro saluto a Peppino, Bruna, Luca e tutto lo staff dello Chalet Venus di Tortoreto Lido, che sono degli amici affezionatissimi di Radio Subasio. Grazie mille di esserci, di far parte della nostra bella famiglia da tantissimi anni. Vi mando un grande abbraccio. Ed è un weekend questo, lo dicevo anche in apertura, di viaggi. Ci si sposta, visto che molti hanno la fortuna, insomma, di poter fare il ponte e quindi godersi un viaggetto, una gita fuori porta. E voglio ragionare con voi su quelle cose che quando siamo in viaggio ci fanno sentire a casa, perché è vero che si viaggia per conoscere culture nuove, provare esperienze mai provate, però è altrettanto vero che amiamo quelle piccole quei piccoli dettagli che in qualche modo ci fanno sentire a nostro agio e quindi che ci danno quella sensazione un po' di casa. Voglio chiedervi quali sono per voi questi dettagli. Raccontatemi se c'è, non so, un particolare, una usanza che vi fa sentire subito a vostro agio quando viaggiate. Per esempio, arrivate a destinazione, aprite la porta della camera, buttate i bagagli sul letto e poi qual è il vostro rito personale per sentirvi subito a vostro agio in un posto nuovo? Non so, c'è chi dispa immediatamente la valigia sistemando tutto nell'armadio, oppure chi si fa subito una doccia per sentirsi appunto a casa. Dai, 348 075 80 60, quando siete in viaggio, qual è il gesto esatto, quell'abitudine, usanza che vi fa sentire subito a casa? Fra poco i vostri messaggi.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Warren Ordinary su Radio Subasio, il momento delle breaking news di TG Com 24, un minuto a mezzogiorno.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Al Brennero blocco stradale fino alle 19 per una manifestazione ambientalistica in territorio austriaco. Danneggiata la ferrovia, rogo sui binari, treni in ritardo. L'invito dei governatori preoccupati: seguite tutte le indicazioni, in campo la protezione civile. Dopo il drone russo caduto in Romania, presunto avvistamento su Monaco. Scalo bavarese chiuso per un'ora, nessuna conseguenza. Il velivolo senza pilota entrato per 4 minuti nello spazio aereo rumeno non è stato abbattuto. Secondo Bucarest c'era poco tempo per farlo senza rischi. Missile iraniano contro una base in Kuwait. 5 americani feriti, 2 velivoli danneggiati. Lo rende noto Bloomberg. Mentre il negoziato arranca, gli USA si dicono in possesso di arsenali sufficienti in caso di ripresa bellica. La minaccia a Teheran arriva dal capo del Pentagono. Monito del governatore di Banca Italia, così Panetta, nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%. La transizione però comporta costi. Addio a Edgar Morin, il gigante del pensiero complesso. Sociologo e filosofo francese, si è spento a 104 anni, autore di una produzione ampia e diversificata, si contrapponeva alla sociologia tradizionale in nome di una riflessione sull'umanità. Fu l'ultimo erede dell'illuminismo. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i 16esimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
6: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Sarà un fine settimana in cui l'alta pressione sarà dominante sul Mediterraneo e sull'Italia, giornate con prevalenza di sole, attenzione a qualche episodio di instabilità nel pomeriggio con alcuni temporali in sviluppo sulle Alpi, sull'Appennino centrale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Le temperature sono previste in lieve aumento, valori oltre la norma, torneremo a toccare punte di 33-34 gradi nelle regioni del centro-nord. Poi a inizio settimana alta pressione che cederà sul Mediterraneo e sull'Italia, torneranno le perturbazioni settimana prossima con temperature in calo, si riporteranno su valori vicini alla norma. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
8: Termini e condizioni in negozio online.
9: Ecco la refurtiva McDonald's.
10: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
10: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
11: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
12: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
17: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
0: Mezzogiorno e 6 minuti ancora insieme nel brunch di Radio Subasio. Vi propongo un piccolo ritorno al 1980. Qui c'è da cantare Eagles, I Can Tell You Why.

so che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non
1: male necessario, so. Fedez, Marco Masini su Radio Subasio. In molti si stanno spostando e viaggeranno in questi giorni di ponte, ma anche la persona più avventuriera e aperta alle novità ama sentirsi un po' a casa quando viaggia. E allora vi chiedevo quali sono, quando appunto viaggiate, quelle cose che vi danno subito il senso di casa, un particolare, un gesto, qualunque cosa che appena arrivate a destinazione dovete subito fare. Cioè il messaggio di Francesca da Perugia che dice: io sono quella che sistema subito il beauty case in bagno, dispongo tutti i miei profumi e le creme sul marmo come se fossi a casa mia, è il mio modo per marcare il territorio. Ci sta, dai, è molto frequente, comune come cosa, però ecco, bisogna un po' marcare il territorio con le nostre cosette. Dai, continuate a mandarmi i vostri messaggi al 348 075 80 60. Cos'è che vi fa sentire subito a casa quando viaggiate? Fra poco ascoltiamo e leggiamo tutto. Subito su Radio Subasio c'è Giorgia. Dentro la...

0: Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani su Radio Subasio. Stiamo parlando un po' di destinazioni, in effetti, di viaggi. Vi chiedevo, quando siete in viaggio, qual è quella cosa, quell'abitudine, quel particolare che vi fa sentire subito a casa, di cui proprio avete bisogno per sentirvi a vostro agio. Al 348 075 80 60 sentiamo qualche altro messaggio.
1: Ciao Subasio, allora Moira da Riccia.
0: Ciao.
1: Il mio marcare il territorio, anche se mi dovrei vergognare perché ho 55 anni, ma da sempre, da che sono nata, con me viaggia un bambolotto con cui dormo.
0: Dai.
1: Quindi come arriva nella stanza d'albergo, metto il mio bambolotto sul letto e lì so che è casa, cioè mi ricorda casa. Quindi ogni volta che viaggio in qualsiasi posto, lei, perché è una bambolotta, è venuta con me. Buon weekend a tutti.
0: Beh, ma guarda, molto curiosa questa cosa, non hai assolutamente nulla di cui vergognarti, anche perché ci sono degli oggetti a cui per qualche ragione magari ci affezioniamo tantissimo, e se portarli con noi ci fa bene, così sia, insomma, assolutamente. Dai, continuate a dirmi la vostra, al 348 075 80 60, cosa vi fa sentire subito a casa quando siete in viaggio? Per esempio, la musica con Radio Subasio, Fulminacci, Maledetto Me.

0: I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Jazz. Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Mezzogiorno e 37, ancora insieme nel nostro brunch del weekend con Radio Subasio, colorato anche dalla musica giusta, ed è un piacere ritrovare Anna Tatangelo con Velo, la loro notte poetica. Eccoli qui.

0: Killers Human su Radio Subasio. Vi chiedevo quali sono quelle piccole abitudini che mettete in pratica quando siete in viaggio per sentirvi subito a casa. 348 075 80 60, sentiamo gli ultimi messaggi.
1: Allora, cari Radio Subasio, grazie di questa opportunità. Allora, ciò che mi fa sentire a casa è farmi la tisana col bollitore che trovo in stanza.
0: Ah, ok.
1: E quindi prenoto sempre hotel dove c'è il bollitore. Alessandra da Roma.
0: Una bella tisanina per iniziare bene la vacanza, certo.
2: Ah, beh, nel mio caso è il phon. Senza il phon per i capelli
0: non si va da nessuna parte.
2: Negli alberghi vari lo mettono, ma quello che ha la potenza poco, senza il beccuccio. Cioè, io ci tengo alla mia piega per capelli.
0: E beh, immancabile la piega, certo.
3: Io ho onorato su Basio, Antonella, nocera inferiore. Ogni volta che viaggio porto con me una cornice sempre, che ritrae me e mio figlio abbracciati alla nascita.
0: Ah, che dolce.
3: E la posiziono sul comodino di qualsiasi albergo, casa.
4: Buongiorno, Monica da Roma.
0: Ciao Monica.
4: Io quando vado in viaggio mi porto sempre dietro il mio cuscino.
0: Ah, il cuscino, sì.
4: Non riesco a dormire. È un po' la coperta di Linus.
0: Beh, diciamo che c'è la coperta di Linus e il cuscino di Monica, da oggi in poi ci sta. E poi c'è anche chi ha parlato di riuscire ad andare in bagno, oppure abitudini bizzarre come posizionare delle cipolle agli angoli della stanza. Vabbè, viva le nostre piccole follie.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Vivere il mio tempo, Litfiba, su Radio Subasio. Vivere il proprio tempo anche con la musica, quella di oggi o quella del passato che abbiamo nel cuore, da riascoltare quando vogliamo. Dico questo che conosce bene anche Andrea da Macerata, il protagonista del 3 per te di oggi di Radio Subasio, che fra poco conosceremo e che, come ben sapete, ci farà ascoltare appunto le sue tre canzoni del cuore, una dopo l'altra, senza interruzioni, insieme ad Alessandra Barzaghi, che vi terrà compagnia per le prossime ore. Per partecipare è facilissimo, basta prenotarsi chiamandolo 075 80 60 oppure mandando un messaggino anche adesso al 348 075 80 60. Non fatevi scappare questa occasione, perché appunto vi fate conoscere attraverso la vostra musica.

0: Jaded Miley Cyrus a chiudere il nostro brunch del weekend di Radio Subasio, e dunque ci salutiamo, grazie mille per essere stati con me anche oggi, è stato bellissimo tornare dopo qualche giorno di pausa per me, quindi vi do appuntamento a domani per passare insieme anche questa domenica sempre tra le 11 e le 13, quindi vi auguro un sabato felice. Ora ci sono le breaking news di TGcom 24 e ovviamente come sempre ricordate, le parole gentili non costano nulla. A domani, ciao!
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Missile iraniano contro base USA nel Kuwait. Feriti 5 soldati. Così Teheran, pronti a un'intesa di pace dignitosa. Trump rimanda la decisione finale. Il Pentagono ribadisce, accetterà solo un buon accordo. Aeroporto chiuso e poi riaperto a Monaco di Baviera dopo l'avvistamento di un drone, seguito a quello russo caduto in Romania. Condanna di NATO e UE, parla Zelensky, pronti a difendere Bucarest. Ancora raid di Mosca sull'Ucraina. Brennero bloccato fino alle 19, manifestazione di ambientalisti in Austria, pronto un piano d'emergenza, si consiglia di limitare gli spostamenti verso nord da Trento o di deviare attraverso il passo del Tarvisio, danneggiata la ferrovia, rogo sui binari, treni in ritardo. L'orrore senza fine di Beatrice, morta a 2 anni a Bordighera il 9 febbraio. Nel cellulare del compagno della madre, le foto dei lividi e il video in cui la facevano fumare. Arrestato l'uomo per maltrattamenti aggravati. La donna era già in carcere. Appelli in 2000 ai funerali della professoressa Montefalcone e della figlia, morte alle Maldive in un'immersione con altri 3 italiani. Presente il rettore dell'Ateneo Genovese, che ha pure inviato il proprio stendardo. Le parole del prete in chiesa, Monica e il mare, Giorgia il sole. Calcio dalle 18 a Budapest PSG Arsenal, finale di Champions League. Tennis al Roland Garros i 16esimi, in campo Cobolli. Contro Tien Flavio fa suo il primo set per 6-2. In questi minuti al via Berrettini contro Comesana, dalle 14.40 Arnaldi Collignon. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A22 verso Modena, 4 km di coda tra Carpi e il bivio A22-A1 per traffico intenso. Sulla A1 verso Milano, 4 km di coda per incidente tra il bivio A1 diramazione Roma Nord e Ponzano Romano. Sulla A1 verso Napoli, traffico bloccato per incidente tra Rioveggio e Pian del Voglio. Ci sono 3 km di coda per l'incidente tra Sasso Marconi e Pian del Voglio. Sulla statale 127 settentrionale sarda, rallentamenti per incidente all'incrocio Telti. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
5: E teniamo lo scontrino.
6: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
13: Buon pomeriggio da Alessandra Barzaghi. Arriva la nostra collection, il mio canto libero di Lucio Battisti. Brano simbolo di libertà e rinascita, diventato uno dei classici più amati della musica italiana in assoluto.

0: scopro te.
1: Lucio Battisti, Il mio canto libero. Non possiamo negare che questa è una delle canzoni più amate di tutta la cultura italiana, la cultura musicale italiana. Per quanto riguarda le vostre canzoni preferite, invece, io ho una grande curiosità. Voglio scoprire quali sono le vostre canzoni più amate di sempre, le vostre tre più amate in assoluto. Una sorta di classifica personale, perché ognuno di noi, insomma, ha le sue preferite, no? Questo succede a tutti. Dunque, io vi ricordo che qui a Radio Subasio abbiamo uno spazio dedicato proprio a questo, proprio alle vostre tre canzoni più amate di sempre, il 3 per te. Riservate il vostro spazio chiamandoci 075 80 60, il nostro numero. Alternativamente potete scaricare la nostra app, è completamente gratuita e con quella ci ascoltate ovunque voi siate in streaming, oltre a riservare anche il 3 per te. Adesso Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

0: Tre per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Si chiama Andrea e viene da Macerata, è il protagonista del nostro Tre per te questo sabato pomeriggio a Radio Subasio. Adesso scopriamo chi è, gli facciamo qualche domanda e poi ascoltiamo le sue tre canzoni più amate di sempre, ovvero sia il suo Tre per te.
0: Tre per te su Radio Subasio. Nome:
2: Andrea.
0: Città:
2: Macerata.
3: Oh, dove vanno stai quelli che fanno l'olive ascolane? A Ascoli. E ha fatta.
4: Noni, a Macerata.
5: Sicuro.
0: Età:
2: 32.
0: Cosa fai nella vita?
2: Autista.
6: Allacciate le cinture di sicurezza, si ti accolla.
7: Questo è un pilota, non l'autista di un'auto.
8: Sta seduto, chiudi il becco.
7: Oh, bravo, questo sì che è un autista.
0: Segno zodiacale:
2: Capricorno.
0: La parte di te che meno ti piace?
2: Il corpo.
9: Il quale magari come aspetto si presenta malamente, ma dietro alla quale fronte si annidia l'intelligenza della volpe.
0: Il luogo più bello del mondo:
2: Maldive.
0: Barbie o Cicciobello?
2: Cicciobello.
10: Buongiorno Cicciobello, che storia ci racconti oggi?
0: Cosa ti fa arrossire?
2: Boh.
0: Entreresti nella casa del Grande Fratello?
2: No.
0: Un comico che ti fa ridere?
2: Pieraccioni.
11: Una volta la supplente di matematica mi disse: Pieraccioni, un problemino, se in una tasca tu c'hai $3,800, il che tu c'hai? Gli dissi: c'ho la pantalone d'un altro, perché io proprio tutta questa roba.
0: La tua canzone preferita?
2: Ultimo, Piccola Stella.
0: Cantala.
2: No.
12: Perché?
2: Perché sono stonato.
12: Non cantatela, vi prego. Perché siete stonate, non cantate.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: La mia ragazza Erika, il mio papà Maurizio e la mia mamma Radiana.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore, Zero assoluto, Svegliarsi la mattina, Modà, La notte.
0: Radio Subasio, Tre per te.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
9: Termini e condizioni in negozi online.
10: Cosa fai questa sera, Noemi? Un pezzo molto diretto che racconta quel bisogno improvviso di cercare qualcuno tra nostalgia, vulnerabilità e il desiderio di sentirsi un po' meno soli.

0: Abbiamo ascoltato i Four Non Blondes con WhatsApp, un pezzo che ci ha riportato agli anni 90 e racconta il bisogno di trovare risposte e capire il proprio posto nel mondo, tra vari dubbi, frustrazione e voglia anche di sentirsi davvero ascoltati, capiti. Una canzone che è diventata poi il simbolo di inquietudine e di libertà emotiva di una generazione. E se lì tutto è una ricerca interiore, il bisogno di capire, adesso le emozioni poi si trasformano e diventano anche a volte più istintive e travolgenti, a volte incontrollabili, non razionalizzabili. Arriva Fred De Palma con Anita e Amy Schilla. La testa gira, un brano che proprio racconta quel momento in cui i sentimenti e l'attrazione prendono il sopravvento fino a far perdere il controllo.
1: No,

0: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per

lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Antonello Venditti in questo pezzo ha messo in musica la volontà di celebrare i sentimenti veri, di farsi perdonare e di tornare da chi si ama davvero, dalla pelle al cuore. Adesso arriva l'ultima uscita di Jovanotti insieme ad Alfa. Buon vento.

0: Arrivano le breaking news da TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Un attacco missilistico iraniano contro una base aerea in Kuwait ha causato lievi ferite a diversi americani e danneggiato due droni. Il presidente Pezeshkian dice che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra in corso con gli Stati Uniti e alle tensioni regionali. Cambiamo argomento. Manifestazione ambientalista in corso al Brennero con circa 500 dimostranti che hanno occupato l'autostrada a Matrei in Tirolo. Manifestazione che si sta comunque svolgendo in modo pacato e non si registrano disagi. Confermate intanto la pista dolosa per i roghi nelle centraline delle ferrovie tra Verona e il Brennero. Svolta nell'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni a Bordighera lo scorso 9 febbraio, arrestato il compagno della mamma della piccola, l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della bimba ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. A Genova è terminato il funerale per Monica Montefalcone, per la figlia Giorgia Somacal, morte insieme a altre 3 persone alle Maldive. Le esequie nella chiesa di San Francesco di Pegli, i 2 feretri sovrastati da fiori bianchi, hanno lasciato la chiesa. Germania, rientrato l'allarme all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove in mattinata 2 piloti di un aereo hanno riferito di aver avvistato un drone. In seguito alla segnalazione si è deciso di chiudere le piste dello scalo. Chiudiamo con il calcio. Attesa per la finale di Champions League che si assegna oggi a Budapest tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Si gioca dalle 18. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade, autostrade, code a tratti sulla 10 Liguria per traffico intenso tra svincolo Varazze, Laccio a 10 a 6 al chilometro 45 verso Ventimiglia, code in Campania sulla 30 tra lo svincolo di Mercato San Severino a Laccio raccordo Salerno Avellino per chi è diretto verso la Salerno. Rallentamenti si registrano invece sulla 4 la Venezia Trieste tra Laccio con la A23, la Palmanova Tarvisio e lo svincolo Palmanova. C'è un veicolo fermo in Toscana lungo la 11 tra Alto Pascio e Chiesina Senese per chi è diretto verso Firenze. Ultima segnalazione che ci porta invece in Puglia lungo la statale 16 Adriatica con veicoli in avaria all'altezza dell'incrocio Bari svincolo statale 271 di Cassano verso l'incrocio Padova. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
7: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
8: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
6: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Permesso? Che bel parquet!
11: Ha visto?
10: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
11: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
10: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
11: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
10: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte!
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Un pezzo elegante senza tempo per la nostra collection, Sting, If You Love Somebody Set Them Free, un pezzo che racconta un amore maturo, capace di lasciare libertà senza smettere di esserci davvero.

Anima e Core, Serena Brancale, quanto sentimento, quanta passione nelle canzoni, ma soprattutto quali sono le canzoni che vi evocano più emozioni, che vi portano a provare sentimenti forti? Perché diciamolo, ci si innamora anche delle canzoni, si provano emozioni, quindi di fatto un po' è anche così. Dunque, la mia domanda è questa: quali sono le grandi canzoni, i grandi successi del passato che vi piacciono tanto, che vi fanno impazzire e che vorreste sentire la prossima ora come collection? Dunque sceglietela voi, scegliete una su Basio Collection che possa essere perfetta per il jukebox che inizia alle 15. Ci stiamo avvicinando sempre di più, quindi adesso mandate subito il messaggio, la vostra nota vocale con la vostra scelta musicale per il jukebox, per la subso. Mandate subito il messaggio, la vostra nota vocale con la vostra scelta musicale per il jukebox, per la Subasio Collection.

Siamo tornati al 95 con uno dei pezzi più amati della discografia di Pino Daniele, Io per lei, con tanto romanticismo e tanto sentimento. E adesso arriva Ermal Meta con Calma Metafisica.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Il leader dei compro oro supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
7: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
8: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Signorina di Angie, brano contemporaneo dalle atmosfere leggere e urbane che gioca un po' tra flirt, ritmo e tanta spontaneità, raccontando attrazione, complicità, con uno stile fresco e davvero immediato.

Simply Red con Something Got Me Started, un brano del 91 che racconta quel momento improvviso in cui nasce un'emozione capace di cambiare davvero tutto. Una canzone che parla dell'inizio di un sentimento e se lì tutto comincia con un impulso spontaneo e davvero travolgente e quasi incontrollabile, adesso le emozioni diventano più intense e un po' malinconiche. Arriva Laura con Neck, Eclissi del cuore, la reinterpretazione italiana del classico di Bonnie Tyler, che è di fatto una canzone che racconta la paura di perdere un amore e il vuoto che resta quando ci si sente emotivamente lontani.

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club, LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Vasco Rossi, il fantastico Vasco Rossi con Cosa c'è? Ci ha riportato in un batter di ciglia all'85, ma torniamo subito al presente qui a Radio Subasio, perché sì, ci stiamo avvicinando alle 15, un appuntamento molto importante, soprattutto si sta avvicinando, che è quello con il jukebox. E beh, tocca a voi scegliere tutte le canzoni della prossima ora, quindi mandateci le vostre scelte al 348 075 80 60 con titolo della canzone, naturalmente anche il vostro nome, e poi se volete sfruttare la nostra app potete fare le vostre richieste anche tramite la nostra app. Vi ricordo anche che nel caso mandaste un messaggio al 348 075 8060 potete aggiungere una dedica per qualcuno, che leggeremo naturalmente in diretta per voi. Adesso arriva Sienna Spyro, Material Girl.

0: le breaking news di TGcom 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, è a domani.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Manifestazione ambientalista al Brennero con circa 500 dimostranti che hanno occupato l'autostrada all'altezza di Matrei in Tirolo. Circolazione rallentata in mattinata sulla linea ferroviaria Brennero-Verona a seguito di un atto doloso da parte di ignoti che ha provocato danneggiamenti alle infrastrutture. Cambiamo argomento. È stato arrestato a Ferrara il marito della donna uccisa in casa ieri sera. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Svolta nell'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni a Bordighera avvenuta lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato il compagno della mamma della piccola. Anche la donna ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Commozione oggi a Genova, i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, morta insieme a altre 3 persone alle Maldive. Il presidente Mattarella conferisce l'onorificenza al merito ai 3 sud-finlandesi che hanno recuperato i corpi dei connazionali. Chiudiamo con il tennis. Flavio Cobolli supera lo statunitense Tien in 3 set e agli ottavi del Roland Garros. Il tennista romano numero 10 del seeding sfiderà il vincente della partita tra Cerundolo e lo statunitense Zvaida. Berrettini in campo con l'argentino come sana. A seguire Arnaldi affronterà il belga Collignon. Queste le breaking news di TGcom 24. Radio
2: Subasio. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.

0: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Bernacol Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger. Smarcare i tacos. Rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
5: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
7: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
8: 15:04, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 18, sia oggi che domani, ultimo sabato del mese di maggio, inizia il jukebox di Radio Subasio. Allora, veloci, se volete ascoltare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, inoltrate subito il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram, scritto o vocale, al 348-075-8060, oppure fate il tutto attraverso l'app di Subasio. Se ci state ascoltando da lì e volete richiedere la canzone che volete ascoltare proprio oggi, c'è il form da compilare, mi raccomando. Sentiamo chi ha scelto la collection di oggi.
9: Subasio Collection.
10: Ciao, io sono Subasio, sono Benedetta da Roma e mi farebbe piacere dedicare il mio canto libero a mia madre che sta facendo nascere mia sorella. Buon pomeriggio.

iniziato il jukebox di Radio Subasio da pochissimi minuti. Questo vuol dire che avete un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste, i vostri messaggi su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, perché lo so c'è una canzone che volete ascoltare proprio adesso. Allora prenotatela subito, c'è il messaggio legato alla prossima, firmato vediamo, da. Salutate intanto mia figlia Rebecca con questo augurio, in bocca al lupo Rebecca per la tua gara di ginnastica artistica ad Aprilia, e dice vorrei anche dedicarle una canzone, e ha scelto proprio questa di Katy Perry.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Radio Subbasio, sono Irene da Belletri. Vorrei dedicare lo stadio di Tiziano Ferro a mia mamma Rossana che vi ascolta sempre. Un bacio.

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io.
1: No, non sei pazza assolutamente. Dito nella piaga, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. A proposito, devo salutare Viola, Michele e Fabiana. Hanno scelto loro la canzone, ha inviato il messaggio al 348-075-8060. A proposito di saluti, non posso esimermi. Mauro di Macerata, Simona, Nico e Giada, grazie anche a voi. Se volete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, cosa state aspettando? 348-075-8060.
2: Buon pomeriggio Radio Subasio, per il Jukebox vorrei ascoltare Fotoromanza, Gianannini, grazie, ciao da Caterina.

Fotoromanza Gianna Nannini 1984, dai che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti e richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 o attraverso l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il forum da compilare. Saluto Natalie e poi c'è un messaggio per mia cugina Alfo, siamo in macchina insieme a farle compagnia per la sua prima trasferta da makeup artist e vorrei dirle semplicemente: ovunque tu andrai, in ogni tuo passo, ogni qualvolta ti volterai, mi troverai lì. Ciao da tua cugina Pina, scelto per te questa canzone.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury.
8: E teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
13: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
14: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
12: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
15: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
16: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
17: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
18: Buonasera a tutti, sono Carla da Roma. Vi ringrazio tanto se mettete per mio marito Vivi Laura Pausini. Grazie a tutti, grazie Radio Subasio.
19: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: qui dentro.
1: Vivimi, Laura Pausini, grande classico. Siete su Radio Subasio. Allora, se volete, potete inoltrare il vostro messaggio, la vostra richiesta proprio adesso al 348-075-8060. Poi c'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Insomma, la vostra storia è unica e merita di essere raccontata. Quindi, quale canzone potete scegliere e volete scegliere per esprimerla? Questo è il vostro momento, perché il jukebox è iniziato da poco più di mezz'ora. Devo salutare degli amici, Gigi che ci segue dalla capitale, un saluto va anche a Christian, ma è arrivato il momento di Andrea e Teresa. Salutiamo tutti e auguriamo un buon sabato pomeriggio. Vorremmo tanto ascoltare una canzone nel jukebox di oggi e hanno scelto proprio questa di Alex Warren per voi, Ordinary.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Sono Chiara e volevo ascoltare Ossessione di Samurai J. Sto andando a Napoli al compleanno di mia nonna.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasa.
1: Ciao Leonardo, buongiorno. Sono Cristina dal Canada. Ascolto tutte le mattine la vostra radio. Ho anche influenzato mia cugina, che vive anche lei qui con me. Volevo dedicare una canzone a mia cugina, che ci ricorda i bei tempi quando stavamo in Italia, di Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Grazie tanto di farmi compagnia tutti i giorni.

Questi erano i gloriosi e prolifici anni 80, 1987 precisamente, Never Gonna Give You Up. Volge al termine il jukebox di oggi, dai che siamo alle battute finali. Devo salutare Elisa di Pistoia che ha scelto la prossima e dice semplicemente: vorrei dedicare questa canzone a mio figlio Nicolò. Ciao.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 30 secondi alle 16.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Sono almeno 5 i militari americani feriti a causa del missile iraniano lanciato contro una base in Kuwait. Il capo del Pentagono ex dice intanto che Teheran si sta muovendo nella direzione indicata dagli Stati Uniti nei negoziati sul nucleare. I colloqui con l'Iran sono stati produttivi. Blocco totale oggi al Brennero per la manifestazione degli ambientalisti sul lato austriaco. Manifestanti hanno occupato l'autostrada Matrei in Tirolo, confermata intanto la matrice dolosa dei roghi alle centraline sulla linea ferroviaria tra Verona e il Brennero. Arrestato il compagno della mamma della bimba di 2 anni morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Nel cellulare dell'uomo trovate immagini della piccola con il volto tumefatto. Anche la mamma della bambina ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. È stato arrestato il marito della donna uccisa in casa a Ferrara ieri sera. Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del PM di turno. A Genova, funerali per Monica Montefalcone e per la figlia Giorgia, morte insieme a altre 3 persone in un'immersione alle Maldive. Il presidente Mattarella conferisce intanto l'onorificenza al merito ai 3 sub finlandesi che hanno recuperato i corpi dei connazionali. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez vince la gara sprint della MotoGP al Mugello. Il pilota spagnolo precede il connazionale Martine Fabio Di Giannantonio, quarto invece l'attuale leader del mondiale Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strada e autostrada. Un incidente segnalato in Liguria lungo la A12 tra Genova Nervi e Recco verso Livorno. Code per incidente sulla 4 tra Padova Ovest e Padova Est per chi è diretto verso Venezia. C'è un veicolo fermo sulla 1 allo svincolo di Lodi per chi proviene da Milano. Veicolo fermo anche nel Lazio sulla A12, la Roma Civitavecchia tra Cerveteri, la Dispoli e Santa Severa Santa Marinella verso la statale 1 via Aurelia. Un'ultima segnalazione che ci porta invece lungo la statale 1 via Aurelia con incidente a incrocio Cecina Sud statale 1 in direzione incrocio Roma. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante incluso. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
9: Umbria Jazz.
10: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
9: Umbria Jazz.
10: Biglietti e info su umbriajazz.com.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Sai che suono ha la serata perfetta?
14: Deliveroo!
13: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni sul sito e app.
15: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
16: Puoi provare Meclon.
15: Come?
16: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
11: farmacia.
16: Aspetta, come si chiama?
11: Meclon!
17: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
0: Le 16 da 4 minuti, sabato pomeriggio, il benvenuti da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 18 e per voi Tears for Fears 1989, Sowing the Seeds of Love.

categorico, ama e fallo con tutto te stesso, tutta te stessa. Rosa Ramazzotti, siete su Radio Subasio, sabato 30 maggio 2026, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, siete pronti a giocare? Perché tra poco giocheremo, e il gioco di questa prima parte di pomeriggio si chiama Chi l'ha detto, quindi io pronuncerò una frase e voi dovrete dirmi chi è l'autore di questa frase, tratta naturalmente da un film ormai diventato iconico, quindi tenetevi pronti, tra poco ricorderò anche il contatto WhatsApp Telegram che vi consentirà di inoltrare le vostre risposte, i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. Santa, LDA e H7.

messo via Luciano Ligabue, correva l'anno 1993, un suo grande classico, le 16 da 24 minuti, buon sabato pomeriggio, saluto chi è in movimento, chi invece si sta rilassando al mare e ovviamente anche chi si sta dando da fare, chi è al lavoro. È il momento di giocare, se volete partecipare preparate subito il vostro bel chiacchierone, lo smartphone, ricordo subito il contatto WhatsApp Telegram 348 075 80 60, chi per primo darà la soluzione si farà quattro chiacchiere in onda con chi vi sta parlando. E allora, chi ha pronunciato questa frase? Basta con questo incenso, quante volte devo dirti che sono incensurato? È ovviamente tratta da un film iconico di un grandissimo del cinema italiano. La ripeto, basta con questo incenso, quante volte devo dirti che sono incensurato? Chi ha detto questa frase? 348 075 80 60, il primo, la prima che darà la soluzione farà quattro chiacchiere con me. Stessa direzione, c'è Paola Iezzi.

0: Ultimo, siete su Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Stiamo giocando e ho chiesto chi ha pronunciato questa frase: basta con questo incenso. Questo, quante volte devo dirti che sono incensurato? È una frase tratta naturalmente da un film iconico, interpretato da un personaggio e da un grandissimo attore italiano, o meglio partenopeo, ecco, ok? Non posso aggiungere altro se non il 348 075 80 60. Il primo, la prima che darà la soluzione farà quattro chiacchiere con me. Ripeto la frase: chi l'ha pronunciata? Basta con questo incenso, quante volte devo dirti che sono incensurato? Sentiamo.
1: Secondo me è Renato Pozzetto.
0: Eh no!
1: Ciao, da Rivoli.
0: Ciao, non è Renato Pozzetto, altro grandissimo attore italiano, per carità.
2: Ciao Radio Subasio, siamo Martina e Miriam di Aprilia, e secondo noi questa citazione è stata detta da Don Piero.
0: Don Piero.
3: Sono Daniela di Velletri, che è Cozzalone.
0: Assolutamente no. Allora, basta con questo incenso, quante volte devo dirti che sono incensurato? Chi ha detto questa frase, chi l'ha pronunciata? Ovviamente la contestualizziamo all'interno di un film ormai diventato iconico di tantissimi anni fa. 348 075 80 60. Radio Subasio.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: È permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Gliel'ho consigliato io.
3: No, il manutentore. È anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Amami di Emma, siete su Radio Subasio, stiamo giocando e allora la prima protagonista di oggi è Rachele di Agropoli che stiamo tentando di recuperare. Nel frattempo ripeto la frase, poi ascolteremo anche l'originale, perché è un conto interpretata da me, un conto interpretata invece dall'immenso attore di cui tra pochissimo sveleremo il nome. Basta con questo incenso, quante volte devo dirti che sono incensurato. E allora intanto direi di ascoltare i messaggi arrivati al 348 075 80 60. Sentiamo chi sarà mai questo attore famosissimo proprio.
1: Ciao,
0: che ci manca Bazio, tanto.
1: Sono Alberta da Roma. Per me la frase l'ha detta Totò.
0: Potrebbe essere lui.
2: Sono Atos da Terre Roveresche. Il comico famoso è Totò.
0: Non dico niente, tra poco ascolteremo l'originale. Ancora. Stata ancora più precisa lei, eh?
3: Ciao.
0: Ciao.
3: In aria da Guidonia, e la persona che ha detto questa frase è Totò.
0: E allora, intanto vi dico che il film risale al tantissimo tempo fa, 1962, e all'epoca questo grandissimo attore non era particolarmente apprezzato. Pensate che in merito a questo film scrisse qualcuno: quel che infastidisce è la sciatteria della messa in scena spettacolare, si respira veramente aria da cinema muto, non c'è più neanche l'idea di voler salvare le apparenze di un decoro tecnico, i lazzi del dialogo sono da amaspettare. Spettacolo di provincia, e lui e la sua spalla ispirano più pena che disturbo. Non so se la pensate così anche voi, io assolutamente no.
4: Karen, Karen,
5: che c'è?
4: Bisogna che la smetti con questo incenso. Quante volte dirti debbo che io sono incensurato?
5: Va bene.
0: Certo che era il grandissimo, l'immenso Antonio De Curtis, Totò. Dai che si gioca anche nella prossima ora.

è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva a Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: occhi sono pochi per questo.
1: Ma che meraviglia, questa canzone è proprio un viaggio emotivo nel vero senso della parola. 1996, Biagio Antonacci. A differenza di altre ballate nate proprio per una persona specifica, Biagio ha concepito il testo, diciamo, lasciandolo volutamente universale, no? Chi l'ascolta può decidere infatti a chi destinarlo. Può essere, che so, un amore ideale, un partner lontano, o per alcuni addirittura una sorta di preghiera spirituale. Se è vero che ci sei, siete su Radio Subasio. Io sono Leonardo, insieme sino alle 18. Subito Lady Gaga e Doechii.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 30 secondi alle 17.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Due incidenti mortali in montagna nelle ultime ore. Un alpinista ha perso la vita dopo essere precipitato dalla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta, illesi i due alpinisti che facevano parte della stessa cordata. Tragico incidente anche in Trentino, dove è morto uno scalatore 32enne di origine abruzzese in Val di Fassa. Svolta nell'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni avvenuta a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato il compagno della mamma della piccola. Nel cellulare dell'uomo sarebbero state trovate immagini della bambina con lividi. Anche la mamma della bambina ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Femminicidio ieri sera a Ferrara. Un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato e non ha risposto alle prime domande del PM. Omicidio a Genova questa mattina, poco prima delle 10 in centro. La vittima, un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. I carabinieri hanno fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese. Ora i trasporti, i tecnici del Ministero al lavoro per evitare lo sciopero proclamato dai lavoratori per l'11 giugno. Peraltro va sottolineato, fanno sapere fonti dello stesso Ministero, che la richiesta dei lavoratori è condivisibile. Calcio, tra un'ora a Budapest la finale di Champions League. A contendersi il massimo trofeo continentale per club saranno Arsenal e Paris Saint-Germain. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata, Daniele Izzo di Meteo.it e gli amici di Radio Subasio. Sarà una domenica pienamente estiva sull'Italia, con un tempo per lo più soleggiato. Attenzione però nelle ore pomeridiane allo sviluppo di un po' di nubi sulle zone montuose, con qualche temporale che si formerà sulle Alpi, sull'Appennino centrale tra Lazio e Abruzzo e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Le temperature sono previste in lieve aumento al centro-nord, con valori anche di 33-34 gradi, valori un po' più contenuti al sud e in Sicilia. La ventilazione sarà debole e i mari calmi o poco mossi. La prossima sarà una settimana completamente diversa, l'alta pressione cederà, torneranno le perturbazioni atlantiche, torneranno nuvole e piogge su gran parte dell'Italia, con anche il rischio di forti temporali, e le temperature si riporteranno su valori normali per il periodo. Per maggiori dettagli consultate il sito app meteo.it. Radio Subasio.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a 1 metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da 1 chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: 17:04, chissà se hai scelto anche già i testimoni?
12: No, con calma, manca un annetto più o meno.
0: Ma ho assistito a una scena meravigliosa
12: un po'
0: di giorni fa.
12: Hai visto che sorpresona, Leo?
0: Mamma mia.
12: La stessa che ho avuto io oggi nell'averti qui.
0: Oh. E allora, il buon pomeriggio anche dalla sposa, da Gloria Gallo.
12: C'è Leo con voi già da un bel po'.
0: Poi nel corso di questa ora giocheremo, insomma faremo un sacco di cose. Intanto per voi arriva un grande classico.
12: Una collection di Lucio Dalla, 1943.

0: 4 marzo 1943. E poi, insomma, una data fondamentale non solo per Lucio Dalla, ma per la musica italiana in generale.
1: Per tutti noi è un piacere, insomma, riascoltarlo su Radio Subasio.
0: Assolutamente sì. Allora, si gioca.
1: Si gioca oggi con qualcosa di misterioso, come
0: l'intervista
1: sempre.
0: Misteriosa. Siamo andati a disturbare ancora una volta Silvia Toffanini, che in occasione di una puntata di Verissimo ha intervistato chi? Dovete dircelo voi.
1: Ce lo dite al 348 075 80 60. Il primo a rispondere poi lo porteremo con noi.
0: Ok, vai. Chi sarà mai?
2: 50 anni di carriera da quando hai calcato il palco con il tuo papà a 7 anni e con l'amore del pubblico e della gente che oggi è più forte che mai.
3: Vite intere a volte non bastano per creare l'attimo perfetto in cui tutto si compie.
2: La prima volta che tu sei andato a Sanremo eri tra il pubblico con papà, se non sbaglio.

0: Bam bam, bambino.
1: Ok, lettera Lamborghini, stiamo giocando all'intervista misteriosa.
2: L'intervista misteriosa, vi abbiamo già fatto sentire un estratto di questa intervista, di cui è protagonista appunto il protagonista misterioso, non possiamo dirvi chi, al fianco c'è l'insostituibile, secondo me, Silvia Tuffanin.
1: Eh sì, davvero, che riesce a carpire, no, dei particolari incredibili. Ma cosa possiamo dire di questo personaggio? Ma ha partecipato al Festival di Sanremo, secondo te?
2: Forse sì, devo dire.
1: Ma sarà mica andato anche Eurovision? No.
2: Ma sai che forse anche quello? Ma l'ha vinto questo Sanremo? Forse anche sì?
1: Ma quante ne ha fatte quest'anno?
2: Un sacco di cose. Possiamo dire anche che il suo vero nome è Salvatore Michael Sorrentino?
1: È certo che possiamo dirlo. E allora, chi sarà mai questo personaggio intervistato da Silvia Tuffanin? 348-075-8060. Sentiamo.
3: Ciao Radio Subace, sono Elisa di Afragola, provincia di Napoli. Vi ascolto tutti i giorni.
1: Non può sbagliare lei,
2: Non può sbagliare. No.
3: La mia radio preferita.
1: Grazie.
3: E per me il cantante è Gianni Morandi.
1: Ma come?
2: No!
1: Ma no!
3: Buongiorno a tutti voi.
1: Ma no!
2: Aspetta, ma forse Gianni Morandi si chiama Salvatore Michael? Non lo sapevamo?
1: Ah, non so, vado a controllare, chiedo alla rete, perché no, penso di no, però.
2: No.
1: Visto mai.
2: No, ce n'è un altro di cantante.
1: Ecco. E allora, per fugare qualsiasi dubbio, vi facciamo ascoltare un altro contributo, ok?
2: Vi diciamo anche che è nato negli Stati Uniti.
1: Perfetto, dai, chi sarà mai questo personaggio misterioso?
4: La prima volta che sei andato a Sanremo eri tra il pubblico con papà, se non sbaglio. E tu ci avevi provato 13 volte e ti avevano sempre detto di no.
2: Vedi?
4: Avevano detto che Laura Pausini ti aveva fatto capire che tu avevi vinto, è vero? Ti dicono di tutto e di più, ma l'importante è che tu abbia vinto e che la gente ti voglia tanto bene.

0: La luna, una buona confidente a volte.
1: La luna.
0: È meravigliosa davvero, concordo con Francesco Renga che salutiamo. Allora, il personaggio misterioso, o meglio, il personaggio legato all'intervista misteriosa.
1: Non è Francesco Renga, nonostante abbiamo detto che il protagonista del mistero di oggi ha vinto Sanremo.
0: Eh sì, diciamolo, ha vinto Sanremo, ha rappresentato l'Italia all'Eurovision, si è piazzato al quinto posto, insomma, tanti complimenti. A chi? Sentiamo se avete indovinato.
2: Ciao, Radice Basio, il personaggio di cui state parlando è Sal Da Vinci.
0: Certo.
2: Filomena da Frosinone.
0: Ciao, certo che è Sal Da Vinci, assolutamente sì.
3: Ciao, Radice Basio, buonasera a tutti i subasiani. Il cantante dovrebbe essere Sal Da Vinci.
0: No, togli allora il condizionale.
3: Scusa,
0: è lui.
3: La persona con cui ha vinto il Festival di Sanremo, la dedichiamo alla splendida Gloria Gallo, che visto che ha ricevuto questa proposta di matrimonio, auguri.
1: Ecco. Grazie. Saremo io e te, a così sarebbe sempre sì. E posso anche indicare l'anello ufficialmente.
0: Certo. Cioè, non potete vederlo, però lo sbrillocco, ragazzi. Lo sbrillocco.
4: Sono Giussi di Portici, Napoli, il cantante misterioso e Sal Da Vinci.
0: Certo che è lui.
5: L'intervista è stata fatta al grande, unico Sal Da Vinci.
0: Che ovviamente salutiamo. E proprio oggi ascoltiamo il singolo nuovo che si chiama.
1: Si chiama Poesia ed è una baciata.
6: Bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Per molti il futuro è solo incertezza.
1: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Gloria, tu lo sai cosa succede questa noce a mezzanoce?
9: Certo, che lo so. Cosa succede, Leo? Quello che succede tutti sabato noce a mezzanoce, ovvero c'è il Radio Subasio Disco Club.
8: Ah, noi mettiamo la musica, voi l'entusiasmo e la voglia di ballare, naturalmente.
9: Tutte le hit di tutti i tempi, certo, mixate da Davide Berton.
8: E allora, tra le tante, ascolterete e ballerete Underdog Project Summer Jam, Spiller, Groove Jet, Dito nella Piaga, Che Fastidio.
9: Poi Dua Lipa con Electricity, Sylvia Colman con Take My Breath Away, Safe con Tu Mi Piaci Tanto, e qui c'è un'anticipazione di quello che succede stasera, ve lo facciamo sentire.
10: Radio Subasio. Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla da mezzanotte a

0: Ed è la raffica anni 70, una piccola anticipazione di quello che ascolteremo e balleremo questa noce a mezzanoce.
1: A
0: giusto?
1: Mezzanoce, Sirve Sledge con We Are Family, abbiamo ascoltato Village People con YMCA.
0: Bonnie M, Daddy Cool, The Tramps, Disco Inferno.
1: Come dicevi, giusto, anticipazione, sì, di quello che succede e stanoce a mezzanoce con Radio Subasio.
0: E la musica di Davide Berton.

0: Marmellata numero 25 al Cesare Cremolini. Chissà se Gloria Gallo ha il pollice verde o è spolliciata.
1: No, no, purtroppo è nero il mio pollice. Guarda, lo si vede anche ad occhio nudo.
0: Ho fatto questa battuta, ma c'è un motivo per cui ho fatto questa battuta, ovviamente.
1: Infatti, fai questa battuta perché nella prossima ora insieme a me parleremo proprio di questo su Radio Subasio, di giardinaggio. Perché sì, pare che, secondo alcune ricerche, sai, quelle famose ricerche del Massachusetts, fare giardinaggio renderebbe più felici. E io mi sono detta: sì, certo, se le piante le fai campare, però io le faccio morire tutte. E allora, siccome io so che i nostri amici ascoltatori non ci deludono mai quando noi chiediamo dei consigli, vorrei sapere se hanno delle chicchette, voglio sapere se sapete, non so, quei rimedi della nonna, fra virgolette, per le piante,
0: piccoli segreti
1: per riuscire piano piano ad avere un pollice, io non dico proprio da nero a verde, ma che inizi ad avere la parvenza di un pollice, insomma, fa amicizia con le piante ogni tanto.
0: Prima di provare una soddisfazione personale per quanto riguarda la cura e la riuscita delle piante, diamo invece soddisfazione alle piante e poi loro la trasferiscono
1: magari
0: a noi, questa soddisfazione.
1: Potrebbe essere una teoria, no?
0: Potrebbe essere quello. E allora, i vostri segreti, no, interessa. Sono anche me, eh?
1: Tu non ce l'hai, ovviamente.
0: Pollice verde?
1: Non hai comunque consigli da darmi?
0: No, direi proprio di no. Mannaggia. No, sto sperimentando.
1: Vedi, già meno uno.
0: Sto proprio sperimentando. E allora, invece, contiamo su di voi, come sempre. Se volete interagire con Radio Subasio, il codice d'accesso per raggiungerci è sempre quello.
1: 348 075 80 60.

0: grande gioco della vita. Negrita su Subasio. E allora siamo alle battute finali. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci sentiamo domani a partire dalle 15. Nel frattempo vado a studiare un po'.
1: Io resto qui a continuare ad ascoltare Radio Subasio, perché tra poco anche tu potresti avere un bel pollice verde
0: studio,
1: come tutti noi.
0: Certo, è importante però studiare, approfondire, perché le piante hanno bisogno delle nostre attenzioni nel miglior modo possibile.
1: 348 075 8060 è il numero per raccontarmi i vostri segreti per avere un bel pollice verde.
0: Noi ovviamente segniamo il tutto e ci sentiamo domani a partire dalle 15. Ora le breaking news di TG Com 24, soltanto 2 minuti alle 18. Passate una buona serata.
1: Ciao Leo.
0: Ciao.
2: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. 2 incidenti mortali in montagna nelle ultime ore. Un alpinista ha perso la vita dopo essere precipitato dalla parete nord del Gran Paradiso in Valle d'Aosta, illesi i 2 alpinisti che facevano parte della stessa cordata. Tragico incidente anche in Trentino, dove è morto uno scalatore 32enne di origine abruzzese in Val di Fassa. Svolta nell'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni avvenuta a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato il compagno della mamma della piccola. Nel cellulare dell'uomo sarebbero state trovate immagini della bambina con lividi. Anche la mamma della bambina ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Femminicidio ieri sera a Ferrara. Un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato, non ha risposto alle prime domande del PM. Omicidio a Genova questa mattina, poco prima delle 10 in centro. La vittima, un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. I carabinieri hanno fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese. Ora i trasporti, i tecnici del ministero al lavoro per evitare lo sciopero proclamato dai lavoratori per l'11 giugno. Peraltro va sottolineato, fanno sapere fonti dello stesso ministero, che la richiesta dei lavoratori è condivisibile. Calcio, tra un'ora a Budapest la finale di Champions League. A contendersi il massimo trofeo continentale per club saranno Arsenal e Paris Saint-Germain. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, diciamo, certo.
3: Eh beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, le mie sono,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV-Line.
3: MV-Line, certo.
5: Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV-Line!
5: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 tra Ovada e Masone c'è un incidente in direzione Genova-Voltri, veicolo fermo sulla carreggiata, segnalato lungo la diramazione Roma Sud tra Monte Porzio e San Cesareo verso la Milano-Napoli, veicolo fermo anche al nord Italia, in Friuli sulla A23 la Palmanova-Tarvisio tra Gemono, Zoppo e Udine Nord per chi è diretto verso la Torino-Trieste. Ci sono code per lavori invece sulla A7 tra Ronco-Scrivia e Genova-Bolzaneto verso Genova, veicolo fermo segnalato sulla A14 nel tratto pugliese tra Trani e Morfetta per chi si sta spostando verso Bari. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 18, la Tirrena inferiore, con traffico rallentato per incendio all'altezza dell'incrocio Mileto. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
7: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
10: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
11: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
10: Ma non ho nemmeno l'acqua.
11: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte Cystiset Forte.
11: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
13: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: La scelta giusta è il futuro.
15: Fileni,

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
3: Prendiamo due prodotti Luxury.
2: E teniamo lo scontrino.
3: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
2: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
5: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Le nostre tre ore insieme con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio iniziano così e come sempre partono con una collection che questa volta ci riporta indietro al 1987. Ci sono gli Europe con

0: Siamo alla fine degli anni Ottanta con gli Europe e la loro Carrie in apertura di una nuova ora insieme con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio in questo sabato. Vi auguro tra l'altro un buon sabato davvero. Grazie per essere di nuovo qui, grazie per passare questo weekend insieme, weekend che magari qualcuno sta impiegando facendo giardinaggio. E avete mai sentito il proverbio cinese che dice: se vuoi essere felice per tutta la vita pianta un giardino? Beh, pare ci sia proprio una spiegazione scientifica dietro al fatto che il giardinaggio renderebbe felici, lo scopriamo tra poco. Prima però vorrei chiedervi: qual è il vostro rimedio per avere delle piante sane e rigogliose? Anche un po' un segreto del pollice verde. Ce l'avete un trucco infallibile per non far morire queste care, sane, vecchie piante che io faccio veramente tutte fuori? Me lo dite al 348-075-8060, così magari mi aiutate anche un po'. Prima ascoltiamo insieme Lorenzo Salvetti con la sua Dimmelo Tu.
1: Dici che

10 anni fa, esatti, Marco Mengoni già ci faceva sognare anche con questa che si intitola Sai che, l'abbiamo ascoltata su Radio Subasio e risale proprio al 2016. E prendo spunto proprio dal titolo di questa canzone per chiedervi: sapete che c'è chi si rilassa facendo sport, chi leggendo un libro, chi invece lo fa affondando le mani nella terra? E è proprio reale questa cosa, ovvero il fatto di sentirsi bene quando si fa giardinaggio. Perché? C'è una ragione scientifica. Secondo alcuni studi c'è un batterio che è presente proprio all'interno del terreno, che è il Mycobacterium vacc, che stimolerebbe la produzione di serotonina, che è l'ormone del buon umore, lo sappiamo, e quindi stare nell'orto, stare in giardino, far stare bene le piante, farebbe bene non solo a loro ma anche a noi. E a proposito di pollice verde, sto chiedendo un po' a voi, ma continuo a chiedere un po' in generale anche alle mie amiche. C'è una mia amica per esempio che dice: io metto sempre i funghi del caffè nei vasi e funziona. E mi sono studiata un po' la cosa, pare che se usati con moderazione i funghi di caffè possono apportare azoto, potassio e altri minerali che sono utili al terreno, e a lei funziona. A voi invece cos'è che funziona? Cioè qual è il vostro rimedio della nonna per avere delle piante sempre sane e rigogliose? Ce l'avete un trucco tutto vostro, infallibile, magari anche tramandato dai vostri genitori? Ditemelo al 348 075 8060, che oggi si parla

0: 1993, Laura Pausini su Radio Subasio con Non c'è. Ricordo che la cantavo sempre all'uscita di scuola con le compagne, cioè avevamo l'MP4 al tempo, qualcosa del genere. Vabbè, ad ogni modo, alzi la mano chi ha il pollice verde, o anzi alzi direttamente il pollice, così capiamo chi è che veramente sa come avere a che fare con le piante. Chi no, ho chiesto a voi e sto chiedendo quali sono i trucchi del mestiere in qualche modo, ed ecco le vostre risposte.
1: Ciao, sono qua con mia suocera che si vergogna, ma ha un giardino bellissimo.
0: Beh, dovrei vergognarmi io di avere tutte le piante morte in casa.
1: Secondo me vi può rivelare il suo segreto.
0: Assolutamente, siamo tutti orecchie.
2: Mio genero è fulminato, un altro così più pazzo non lo potrei mai trovare, ma comunque lo amo.
0: Vai.
2: E anche il mio giardino, e questo è il segreto.
1: Il segreto è l'amore. Ciao Radio Subasio.
0: Ama il genero e ama il giardino, il segreto è l'amore.
1: Radio Subasio.
0: Però io ce lo metto l'amore quando ho a che fare con le mie piante, però evidentemente è un rapporto tossico, loro non amano me, capisci? Non sono ricambiata. C'è anche Serena che dice: ciao Gloria, quello che ho imparato nel rapporto con le mie piante è prendermene cura ascoltando le loro esigenze. E io, ragazzi, ci provo a parlare con le mie piante, ad ascoltarle, a chiedere: hai qualche problema? Dimmi, posso aiutarti? Ma niente, loro non si fanno capire da me. E Sere poi aggiunge: ovviamente le annaffio solo quando il terriccio è asciutto, mi assicuro che ricevano la giusta esposizione solare e soprattutto ci vuole tanta pazienza. Ecco, mi sa che quello è l'ingrediente più importante quando si ha a che fare con le piante, e giuro, proverò a fare tutte queste cose che mi avete detto. Nel frattempo, se avete qualche chicchetta in più, qualche segreto più specifico, qualche trucco, rimedio, accorgimento ancora più pratico, raccontatelo a me, anche a tutti coloro che magari vogliono riuscire ad avere questo pollice verde, al 348 075 80 60.

0: Ne prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Drontal. Da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
10: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
11: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
9: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Dossier di Siella non fu un disco facile da realizzare, disse, perché puntavamo in alto, e mi sembra che sono riusciti a soddisfare le aspettative di tutti. 1990, questa è Radio Subasio, questo è il sabato insieme con me, Gloria Gallo. Stiamo parlando di pollice verde, stiamo parlando di giardinaggio che ci renderebbe più felici, e questo anche per via di un batterio che è presente nel terreno, il Mycobacterium vacche, che stimolerebbe la produzione di serotonina, che è l'ormone del buon umore. Ecco, forse sono un po' meno di buon umore le piante quando vedono quelli come me con il pollice nero. E infatti sto chiedendo anche a voi dei rimedi, ma mi sa che non siamo tutti però uguali, eh?
1: Ciao Radio Subasio, io volevo sapere a che numero di piante morte, insomma, si incappa in reato penale. Perché io temo di essere una specie di serial killer.
0: Siamo in due.
1: Quindi se qualcuno può aiutarmi, non mi campa neanche l'edera. Non sto scherzando, mi è seccata un vaso di edera. Mi piacerebbe un sacco, peraltro c'ho anche il giardino fuori. Non so come fare.
0: Non piangere.
1: Vabbè, un saluto da Guido dalla Lunigiana, Radio Subasio.
0: Oh, sei nel posto giusto, al momento giusto, perché stiamo chiedendo proprio questo. Quali sono i segreti per cercare, quantomeno, non dico per averlo, il pollice verde, quindi cercare di avere il pollice verde. C'è Roberto, il marchesino da Napoli, che dice: buonasera, per allontanare in maniera naturale i parassiti ho messo una bella foto di mia suocera vicino alle piante. Funziona, ma smettila, siamo seri qui.
2: Ciao, sono Basia Gabriella da Roma. Io il pollice verde no, non credo di essere particolarmente brava, però sono brava a curare il basilico. Le mie piantine da piccoline diventano dei giganti, come penombra, e poi ogni mattina un po' di acqua e caffè e delle foglie grandissime, belle e profumatissime. Ciao Radio Subasio, Gabriella da Roma.
0: Hai capito, la mattina quando ti svegli il caffè non lo devi prendere solo te, lo devi dare anche alle piante, perché anche loro devono carburare. Dai, 348 075 80 60, continua ad ascoltare i vostri consigli su Radio Subasio.

0: lunedì 8 giugno alle 21. Protagonisti a Radio Subasio Music Club LDA e H7.
1: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché?
0: Un'ora di musica dal vivo con le loro canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito.
1: Per farti santa, hai scelto di dare la colpa a me.
0: Lunedì 8 giugno alle 21, LDA e H7 in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: E beh, ogni tanto c'è anche Gianna Nannini su Radio Subasio. Questo è il sabato insieme con me, Gloria Gallo, e ci siete anche voi. Sentiamo le vostre voci perché mi state raccontando quali sono i vostri rimedi, i vostri metodi per curare le piante, per non farle morire.
1: Buonasera Subasio, io a casa ho solo piante, solo verdi verdi, rigogliose e che non si seccano mai.
0: Dici?
1: Lo sai come faccio? Le compro di plastica. A tutti da entrare le dico l'ambiatice di un monte rotondo.
0: Anche Denise ha scritto la stessa cosa, dice il mio rimedio è comprarle finte.
2: Ciao Radio Subasio, sono Pietro e io di pollice so solo quello rosa e di verde so la maglietta e gli occhiali. Va bene lo stesso? Radio Subasio.
0: Va bene lo stesso, va bene lo stesso. Ammazza quanto siete spiritosi oggi, eh? Vediamo se c'è qualcuno. Secondo me c'è la quota seria di questa giornata.
3: Ciao, sono Antonella da Portici, eccola, in provincia di Napoli.
0: È lei.
3: Io penso ho ancora le stelle di Natale. Un semplice metodo. Ogni 15 giorni metto una cardioaspirina. Ho scoperto questa e le tengo meravigliosamente bene.
0: Ma non ci posso credere. Ma io ragazzi, posso comprare i farmaci alle mie piante?
4: Ciao Radio Subasio, io ho delle piante sempre bellissime, tutti mi dicono ma cosa gli dai? Io ogni volta che cade le foglioline, i fiori, quello che cade, non lo butto via, lo metto nella terra lì, dove c'è la pianta. D'estate gli fa da letto per proteggere sotto il terreno. D'inverno, magari quando ghiaccia, le radici sono coperte da questo letto. E oltretutto, quando queste foglie, questi fiorellini si macerano, gli fanno da concime.
0: Quindi praticamente serve il letto sotto di foglie. Poi abbiamo detto che serve il caffè alle piante e che gli servono i farmaci, secondo qualcuno. Praticamente ha bisogno degli stessi trattamenti di mio nonno. Cioè le mie piante hanno bisogno della stessa cura che ha mio nonno ultimamente. Grazie per tutti i vostri messaggi arrivati su Radio Subasio. Gli U2 con Design.

0: ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quel

0: informati su Radio Subasio con le breaking news di TGCOM 24, sono le 19.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Non si ferma il conflitto in Ucraina. Attacchi russi nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni del paese, almeno 5 persone uccise, altre 40 ferite. Intanto un drone delle forze di Kiev ha colpito la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Tutti i sistemi funzionano normalmente, i livelli di radiazioni sono nella norma, non vi sarebbero vittime. Dall'Italia il presidente Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei 5 italiani alle isole Maldive. Oggi intanto a Genova si sono svolti i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Tragedia della montagna in Val d'Aosta, un alpinista ha perso la vita dopo essere precipitato dalla parete nord del Gran Paradiso, illesi altri 2 alpinisti che facevano parte della stessa cordata e che sono stati tratti in salvo. Tragico incidente anche in Trentino, morto uno scalatore 32enne in Val di Fassa al massiccio delle Pope, precipitando per una 30ina di metri, tratto in salvo un altro uomo che era con lui. A Milano un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su 2 bambini. A intervenire i carabinieri su delega delle titolari dell'inchiesta in cui l'insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez vince la gara sprint della MotoGP al Mugello. Il pilota spagnolo precede il connazionale Martine Fabio Di Giannantonio, quarto l'attuale leader del mondiale Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, dico, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: Oh,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo.
4: Le ho anch'io a casa, non si superano.
2: MV-Line!
4: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona serata, Daniele Izzo di Meteo.it e gli amici di Radio Subasio. Sarà una domenica pienamente estiva sull'Italia con un tempo per lo più soleggiato, attenzione però nelle ore pomeridiane allo sviluppo di un po' di nubi sulle zone montuose con qualche temporale che si formerà sulle Alpi, sull'Appennino centrale tra Lazio e Abruzzo e nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Le temperature sono previste in lieve aumento al centro-nord, con valori anche di 33-34 gradi, valori un po' più contenuti al sud e in Sicilia. La ventilazione sarà debole e i mari calmi o poco mossi. La prossima sarà una settimana completamente diversa, l'alta pressione cederà, torneranno le perturbazioni atlantiche, torneranno nuvole e piogge su gran parte dell'Italia con anche il rischio di forti temporali e le temperature si riporteranno su valori normali per il periodo. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
9: Termini e condizioni in negozi online.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: È permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Una delle canzoni con le metafore più belle mai scritte, l'ascoltiamo su Radio Subasio subito in apertura di una nuova ora insieme con me, Gloria Gallo. Dal 1975 c'è Francesco.

0: come animali notturni.
1: Disco con il quale si è presentata quest'anno Malika Ayana a Sanremo 2026 era Animali Notturni e l'abbiamo ascoltata in questo sabato insieme con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio. Ovunque voi siate in questo momento, speriamo di farvi una buona compagnia. E a tal proposito vogliamo sapere cosa state combinando, però siccome ogni sabato noi a un certo punto dobbiamo vivere l'ora ludica, che è questa, vi chiedo di raccontarmi chi siete, che fate, dove state andando. Ma attenzione, l'abbiamo già fatto con altri dialetti, con altre calate, con altri modi di parlare, lo facciamo oggi con il sardo. Quindi sia che siate sardi di origine, oppure che siate sardi perché vivete lì, oppure ancora se non lo siete va bene lo stesso, mandatemi un messaggio, magari anche imitando l'accento sardo, al 348 075 80 60. Anche se il sardo, ricordiamolo e sottolineiamo perché è importante sempre dirlo, è una lingua a sé stante, non è considerata un dialetto, ma va bene lo stesso, a noi piace lo stesso. Quindi oggi vogliamo giocare con la Sardegna, chi siete, che fate, dove state andando, ma con l'accento sardo. Vi aspetto. Prima ascoltiamo insieme Irama con Cavanà.

0: A un certo punto dice: facciamo bene a stare insieme stasera, facciamo bene perché è sabato sera, perché è l'occasione e c'è atmosfera. Bello sempre riascoltare Vasco Rossi, poi quando è anche in tema con la giornata ancora più bello. È in tema anche con l'ora ludica, c'è l'occasione, c'è l'atmosfera e allora stiamo giocando. Vi sto chiedendo di raccontarmi chi siete, che fate, dove state andando, oppure di dirmi delle frasi, dei detti in sardo. L'abbiamo fatto già in passato con gli altri dialetti, con le altre lingue, diciamo in questo caso, visto che il sardo è considerabile una lingua. Ci stiamo muovendo in giro per l'Italia, questa volta siamo capitati in Sardegna, ma in realtà anche se non siete sardi va bene lo stesso raccontarmi chi siete, che fate, dove state andando, però imitando appunto il dialetto sardo.
1: A pizza che qua custo monti, mi sento a fare saranda, non te sei quasi notti, attendo sta domanda, trallallero,
0: trallalla.
1: Questa è una canzone che mi cantava mia nonna e significa più o meno: sopra questo monte mi siedo a fare i ferri, qualcosa a mano, e aspetto la domanda, quindi aspetto la richiesta di matrimonio. Proprio adatto per te, cara. Tanti auguri.
0: È vero, grazie.
1: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio da Patrizia. Ciao ciao. Radio Subasio.
0: Hai capito, Patrizia, si ricorda ancora la canzone che le cantava la nonna quando magari era più piccola. Al 348 075 80 60, continuo ad ascoltare i vostri messaggi vocali in cui mi raccontate cosa state combinando in questo bel sabato insieme, però fatelo imitando, oppure se siete sardi vi verrà benissimo utilizzando appunto questa lingua.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
6: 18 luglio 2026, Arena Flegrea, BKFC, a mani nude. Bernacco Championship arriva a Napoli per la sua terza tappa italiana. L'italiano Walter Pugliesi sfida Lorenzo Hunt, il re del KO pound for pound mondiale di questa disciplina. Fuori dal ring le superstar presenti saranno Conor McGregor, Jean-Claude Van Damme ed altri ospiti d'eccezione. BKFC Italy, non perdere l'evento dell'anno, vieni a viverlo. Biglietti su arenaflegrea.com e www.ticketone.it.
7: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: Canzone scritta pensando a due persone che si sono amate per più di 50 anni, sposati per più di 50 anni e che poi a un certo punto devono lasciarsi. Wherever you will go, The Calling, su Radio Subasio, nel sabato insieme, nell'ora ludica con me, Gloria Gallo, in cui oggi vi ho chiesto che cosa state combinando, ma vi ho anche chiesto di dirmelo in sardo. Ma facciamo così, inizio io, va, rompo il ghiaccio. A Innantis, contate nos commente sia tanda da saddie. Ci ho provato, ho detto forza, raccontateci com'è andata la giornata. E allora, amigos e amigas all'ascolto, oggi voglio sentire voi protagonisti. Scrivetemi o mandatemi un messaggio raccontandomi cosa state facendo adesso, com'è andata la vostra giornata, cosa avete fatto di bello oggi, di curioso, di divertente, e soprattutto cosa farete stasera. Ma fatelo, attenzione, in sardo, nel vostro dialetto, nella vostra parlata, se siete di lì, oppure provate a imitare la cosa, se non lo conoscete bene il sardo. Ci facciamo due risate insieme, vediamo che cosa è uscito fino adesso.
1: Radio Subasio, vi sto ascoltando. Sento la voce di Gloria.
0: Di Gloria?
1: Beata lei. Che deve fare la Gloria? Almeno si diverte. Io in questo momento, mentre ascolto questa splendida trasmissione, vi mando un bel saluto dalla Sardegna.
0: Aia, mi sa che ti sei, non lo so, tradito sul finale, perché forse in sardo si dice più aio oppure eia.
2: Volevo fare una domanda a Gloria Gallo.
0: Vai.
2: Che allora, Gloria, io ti ho conosciuto
0: 5 anni fa, mi hai conosciuta 5 anni fa, poi mi vorresti chiedere di sposarmi?
2: Te l'hanno già detta questa cosa?
0: Sì, scorsa settimana o forse 2 settimane fa, proprio qui in diretta su Radio Subasio, ho ricevuto sì la proposta di matrimonio.
2: Sono arrivato tardi. Va bene, allora me ne torno a casa dal mare di Senigallia.
0: A parte sta voce mi sembra di conoscerla d'occhio e croce, però amico mio, a volte succede, a volte si arriva tardi nella vita, però bisogna prenderla pure sportivamente o in maniera ludica, come l'ora che stiamo vivendo, in cui vi chiedo ancora di dirmi che cosa state facendo. Sì, ma in sardo. Vi aspetto adesso la nuova di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Lunedì 15 giugno alle 21. Arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda a Lorenzo Salvetti su radiosubasio.it. Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Vivi davvero Giorgia dal 2002 su Subasio, in realtà in questo sabato volevo dire stava uscendo una crasi bellissima, ma d'altronde in quest'ora vale tutto. Perché? Perché ci siamo trasferiti in qualche modo in una Sardegna, in alcuni casi un po' immaginaria, e vi sto chiedendo di raccontarmi che cosa fate, dove state andando, com'è andata la giornata. Sì, ma in sardo, e senti che cosa è uscito fuori, altro che crasi.
1: Ehi, Radio Subasio, buonasera a tutti, sono Laura. Sono andato a casa, ho portato il cane al parco. È stato bene, divertito. Io sono romana, mi provo parenti in Sardegna. Aio, andà bene.
0: Devo dire che però hai imparato, hai appreso abbastanza bene dai tuoi parenti. Brava.
2: Buonasera a tutti.
0: Ecco qui.
2: Ciao Miriam. E se una ciancasteggio.
0: Sento della professionalità, eh.
2: Oh, dopo fatto. Mi disavesata, sei andata a traballare. Tutto sta di traballenti.
0: Infatti, sì.
2: Però sono contenta, stavo bene. C'è una bella D, mo sono tornata a domo. E ando a fare una bella passillata con su cani. Un bacio a tutti, su, e stessi un piacere.
0: Guarda, tutto chiarissimo, devo dire. Lo dico sempre, anche io, ogni mattina quando mi sveglio.
3: Buonasera, su basso. Sono Cossiga.
0: Cossiga?
3: Sì, come Cagliari, o come Oristano, doppia S come Sassari, I come Iglesia, G come Gennagento e A come...
0: A come? Non viene.
3: Non mi viene.
0: Non ti viene.
3: Capito, mi hai. Buonasera, Michele da Roma.
0: Beh, A poteva essere come Alghero.
4: Ciao Gloria, sto andando a cena fuori con la mia compagna, come tutti i sabati sera.
5: Ah, io tua moglie sono.
4: Oh, me lo dici sempre però. Ciao Gloria.
5: Ciao Gloria.
4: Michele Tina da Livorno.
0: Sbaglio, questo era mezzo siciliano, un sardo mezzo sicilianato.
6: Ah, io piccinetta, rientrando a casa sto, che a mare stato sono. E quindi vado a manducare e poi a mi cuccare, che domattina mi devo alzare alle 4. Oh. Buona serata a tutti. Bruno
7: da Roma.
0: Ma come da Roma?
8: Ciao Radio Subasio, sono Chiara.
0: Chiara.
8: Stasera una serata relax con mio marito, vado a mangiare la pizza.
0: Chiara, cotto R.
8: In pizzeria da una mia alunna. Ciao Radio Subasio. Ciao Gloria.
0: E direi grazie, ciao a te, direi di concludere così, Senti?
9: Ciao Gloria, come stai? Sono Franco e sto tosando le pecore qui nel Nuorese.
0: No.
9: Ti seguo sempre con grande affetto.
0: Tu sa trotta, basta, grazie per tutti i vostri messaggi. Niente, finisce sempre in cacciara comunque.

0: Ecco l'informazione dall'Italia e dal mondo su Radio Subasio a cura di TG Com 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. C'è stata una svolta nell'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni avvenuta a Bordighera lo scorso 9 febbraio. È stato arrestato il compagno della mamma della piccola. Nel cellulare dell'uomo immagini della bambina con il volto tumefatto. L'accusa per l'uomo è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Anche la madre della bimba, che in carcere a Genova ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La donna era stata arrestata perché avrebbe viaggiato in auto con la figlia già morta da ore prima di lanciare l'allarme. Dall'estero, un drone ucraino ha colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia controllata dai russi. I livelli di radiazione sono nella norma, non si segnalano danni o vittime o feriti. Almeno 5 le persone uccise, altre 40 ferite invece negli attacchi russi in 24 ore sull'Ucraina. Ha causato il ferimento lieve di 5 militari americani l'attacco missilistico iraniano contro una base aerea in Kuwait. Intanto il presidente Pezeshkian ha detto che il suo paese è pronto a un'intesa per la fine della guerra. Siamo allo sport con il ciclismo. Vingegaard conquista il Giro d'Italia 2026 da dominatore, aggiudicandosi anche la penultima tappa da Gemona a Piancavallo. Alla vigilia della passerella conclusiva domani a Roma, il danese mette il sigillo su una corsa vinta da dominatore. Tennis internazionali di Francia, dopo Comolli anche Berrettini accede agli ottavi del Roland Garros, piegando l'argentino Comesana al quinto set risolto al tie break 15-13 per l'azzurro. In precedenza Comolli aveva battuto in 3 set l'americano Tien. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade in Liguria. Lungo la A7 c'è in corso una scorta veicoli nel tratto compreso tra Busalla e Genova a causa maltempo in direzione Milano. Code a tratti segnalate invece sulla A10 tra Varazze e Bivio A10, inizio Complanare Savona a causa del traffico intenso verso Ventimiglia. Sulla A14 troviamo rallentamenti tra Valvibrata e Giulianova per incidente in direzione Taranto. In Campania, infine, sul raccordo autostradale Salerno c'è un veicolo in avaria sulla carreggiata allo svincolo Avellino statale 7 bis terra di lavoro in direzione del raccordo autostradale Salerno. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
0: Si è sempre parlato di Michael Jackson, se ne sta parlando tanto ultimamente anche grazie al film uscito al cinema biografico che lo riguarda. Noi lo ascoltiamo in apertura di una nuova ora insieme con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio con una collection I Just Can't Stop Loving You.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Forza con il 3 per te, che è quel momento che vi permette di diventare protagonisti di Radio Subasio con la scelta di tre canzoni, tutte vostre, quelle che vi piacciono di più, quelle che in qualche modo possono descrivere una serie di avvenimenti che hanno caratterizzato la vostra vita. Sì, perché la musica non è altro che la colonna sonora delle nostre giornate, e allora vi chiedo di inviare un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60 con il vostro nome e le tre canzoni che vi piacerebbe scegliere per i prossimi appuntamenti del 3 per te. Ci sono altre modalità per prenotarsi e farlo: si può chiamare lo 075 80 60, oppure si può entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare proprio nella sezione dedicata al 3 per te. Ma oggi c'è qualcuno di voi che ha scelto le proprie di canzoni, e allora scopriamo subito chi è e le ascoltiamo una via l'altra senza nessuna interruzione.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Angelo.
2: Città:
3: Cava dei Tirreni, provincia di Salerno.
4: Cava dei Tirreni conta circa 54.000 abitanti. Sorge a ridosso del Mar Tirreno, a circa 5 km verso l'entroterra. Confina a nord con i comuni di Nocera Superiore, Rocca Piemonte e Mercato San Severino, ad est con quelli di Baronissi, Pellezzano e Salerno, a sud con Bietri sul Mare e Maiuri, e a ovest con Tramonti.
2: Età:
3: 31.
2: Cosa fai nella vita?
3: È assistente di redazione.

0: segno zodiacale?
1: Bilancia.
0: Dove vai in vacanza?
1: Calabria.
2: Benvenuto in Calabria.
0: Che animale vorresti essere?
1: Leone.
3: È uno dei cosiddetti grandi felini, le 5 specie appartenenti al genere Pantera. Le altre sono la tigre, il leopardo, il giaguaro e il leopardo delle nevi.
0: Sport preferito?
1: Calcio.
4: De che squadra sei?
1: Tipo una squadra di Serie C, la Gavetta.

0: passione irrefrenabile.
1: Vabbè, occhio a seguire la mia squadra del cuore in qualunque parte d'Italia.
2: Io non è che posso correre sempre appresso a te, e mo qua, e mo là, e che?
0: Passeggiata o pisolino?
1: Pisolino.
3: Qua da noi così si usa. Dopo mangiato, tutti a coricare. Quando è la controora, si buttano tutti nelle braccia di Morfeo.
0: Il personaggio dell'anno.
1: Personaggio dell'anno? Non saprei dirti, qua ce ne sono tanti. Uno è difficile, quindi domanda alternativa.
4: Con quale sigla è più conosciuto il polivinil cloruro?
0: Hai qualche mania?
1: Beh, diciamo che no, vabbè, non in particolare.
5: Sì. È vero che ho vabbè, lasciamo perdere.
0: Tre persone che vuoi salutare.
1: Allora, saluto mia mamma, papà e poi i miei colleghi in redazione.
0: Le tre canzoni della tua vita.
1: Stadio, acqua e sapone. Antonello Venditti, c'è un cuore che batte nel cuore di Roma. Simple Minds, Alive and Kicking.
6: Radio Subasio, 3 per te.

0: Un po' romantico e un po' nostalgico, Angelo da Cava dei Tirreni in provincia di Salerno. È stato lui infatti a scegliere le tre canzoni che abbiamo ascoltato una via l'altra senza nessuna sosta su Radio Subasio, proprio per il suo 3 per te. C'erano Antonello Venditti con C'è un cuore che batte nel cuore, poi Gli Stadio con Acqua e Sapone, ancora Simple Minds con Alive and Kicking. Che dire, grazie Angelo per aver scelto le tue, siamo contenti di averti regalato un momento tutto tuo personalizzato su Radio Subasio. Ecco, come ha fatto Angelo, però tutti potete diventare protagonisti di un momento tutto vostro in cui scegliere le tre canzoni più importanti per voi, quelle che per voi sono le più belle, quelle che in qualche modo vi piacerebbe ascoltare e che noi vi suoniamo una via l'altra senza nessuna interruzione su Radio Subasio. Come fare per prenotarsi e partecipare ai prossimi appuntamenti del 3 per te? Beh, molto semplice, con una chiamata allo 075 80 60 oppure con un messaggio al 348 075 80 60 o ancora entrando nell'app di Radio Subasio ed andando nella sezione dedicata al 3 per te. Radio Subasio.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
0: Vi è mai capitato di notte improvvisamente di fissare il soffitto e pensare a domande esistenziali tipo: ma i cani cosa sognano? Beh, te lo racconto tra poco cosa sognano su Radio Subasio. Prima ascoltiamo la nuova ed ultima di Fulminacci. È Maledetto me.

Adele con Rolling in the Deep su Radio Subasio nella serata con me, Gloria Gallo. Vi siete mai chiesti se il vostro cane, mentre dorme, stia sognando proprio voi, magari mentre corre al parco o mentre gli state aprendo il sacchetto di biscotti? Beh, la scienza dice sì, i cani sognerebbero davvero. Durante la fase REM, che è la stessa in cui sogniamo noi per capirci, il loro cervello rielabora le esperienze vissute durante la giornata e in qualche modo le rivive. E secondo alcuni studi, nei loro sogni ci siamo anche noi umani, cioè ci sono i loro padroni, le coccole, i giochi, i momenti felici. Quindi la prossima volta che li vedrete dimenarsi, muoversi, tremare nel sonno o emettere suoni strani e dolci, sappiate che potreste essere proprio voi i protagonisti di quel sogno. Insomma, o voi o la cagnetta o il cagnetto conosciuto il pomeriggio stesso al parco.

è la ragazza sempre del rock italiano. Ora arriva Radio Subasio. Irene Grandi, mercoledì 10 giugno alle 21, sarà protagonista a Radio Subasio Music Club con le sue canzoni e le domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Mercoledì 10 giugno alle 21, Irene Grandi, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

magistrale, degna di nota con Vanessa Carlton, è Zucchero Fornaciari con Indaco dagli occhi del cielo dal 2004 su Radio Subasio, dove ascoltiamo anche subito la nuova stella della musica britannica, è Sienna Spiro, Material Lover.

0: così che ci salutiamo, cari amici miei, da Gloria Gall è tutto, grazie per essere stati insieme, vi auguro un buon proseguimento di serata. Radio Subasio.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Permesso? Che bel parquet!
9: Ha visto?
8: E che bel freschetto il condizionatore, eh?
9: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
8: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
9: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
8: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: Matteo.
1: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Questa settimana, alla Coop, il pomodoro ciliegino ha solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: 21 e un minuto in questo momento. Buona serata, ben ritrovati. Io sono Francesca Guaglietti, come sempre con voi nel weekend fino alla mezzanotte. Vi porto subito al 1997. Dimmi che non vuoi morire.

E con Patti Pravo iniziano le tre ore insieme a me, Francesca Quaglietti. Ancora un buon sabato sera, amici. Tre ore in cui voi siete i protagonisti assoluti. Dalle 22:30, vabbè, ci sarà Per un'ora d'amore, ma avrò tempo e modo di ricordare come fare a partecipare. In questa prima ora invece c'è l'argomento, c'è come sempre il tema da trattare insieme. Voi siete chiamati a mandarci i vostri pareri al 348-075-8060. E questa sera si parla di quanto siamo schizzinosi. Schizzinosi a 360 gradi, quindi dal cibo a quelle piccole, grandi anche fissazioni quotidiane che ci rendono anche un po' ossessivi. Inizio subito a fare degli esempi: chi non riesce a bere da un bicchiere che non sia perfettamente pulito, chi controlla mille volte le lenzuola di un hotel prima di stendersi, chi in viaggio magari porta sempre il proprio cuscino perché non si sa mai, chi non tollera una certa temperatura dell'acqua, della doccia. E poi ci sono c'è tutto il discorso sul cibo, che è ampissimo. C'è chi mangia la pizza solo se è cotta in un certo modo, chi toglie sempre un certo ingrediente da ogni piatto, oppure non riuscite a mangiare nei buffet così aperti, non riuscite a bere da una bottiglia d'acqua già aperta. Tutti noi abbiamo qualche piccola ossessione e abitudini che per noi magari sono assolutamente normali, neanche le notiamo, e che invece fanno sorridere amici, partner, colleghi. Diteci allora in cosa siete schizzinosi: cibo e anche altre abitudini e piccole ossessioni, come vi ho elencato. Ditecelo anche adesso e raccontatecelo anche con un bel messaggio vocale al 348 075 8060. Tra poco inizio a salutarvi. Intanto la nuova di Raf, Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Ali Beach e anche Taranai su Radio Subasio 21, passate da 13 minuti. Buon sabato sera da Francesca Guaglietti. Vediamo chi ci sta scrivendo al 348 075 8060 a proposito dell'argomento di questa sera. Si parla di quanto siete schizzinosi, da 1 a 10. Vi ho chiesto di dirci le vostre piccole, grandi ossessioni, quelle abitudini che insomma magari vengono viste anche con ironia da chi ci sta vicino, sia a livello di cibo sia a livello di altro. Non so, magari a livello di cibo siamo quelli che in vacanza vogliono assaggiare tutto, oppure quelli che nel mondo finiscono sempre per ordinare la stessa cosa, oppure siete super avventurosi, non fate caso a nulla, però la valigia deve essere perfetta, sistemata in un certo ordine assolutamente maniacale. Rompiamo il ghiaccio con questo primo messaggio vocale, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Emiliano, Riccardo e Camilla da Roma, e le tre cose che a noi ci danno più fastidio, per cui siamo parecchio schizzignosi, sono: allora, Riccardo,
2: mangiare due cose nello stesso piatto;
1: Camilla, qualcuno che si toglie dalla bocca qualcosa anche sul tovagliolo, anche usando il tovagliolo; e a me, i capelli nel cibo.
0: Beh, ragazzi, i capelli nel cibo penso che non facciano comunque piacere a nessuno, credo, nemmeno ai più coraggiosi, nemmeno agli stomaci super forti. La cosa particolare invece di mangiare solo una cosa per volta, sì, questo è abbastanza particolare. Io invece devo mangiare tutto in modo assolutamente contemporaneo, cioè un cibo non deve finire prima dell'altro, deve essere tutto assolutamente equilibrato. Ecco, insomma, piccole ossessioni che riguardano il cibo. Le state condividendo al 348 075 8060 quanto siete schizzinosi. Non si parla soltanto di cibo, ma piccole manie, grandi piccole manie che avete anche durante la vostra vita quotidiana, oppure che escono fuori soprattutto in viaggio. Raccontatecelo anche con un bel messaggio vocale. Mentre arrivano i Cure, Love Song.

0: Innocenti evasioni, c'è Lucio Battisti, 21 e 21, questa è Radio Subasio, insieme a me Francesca fino a mezzanotte. Vediamo chi siete voi che ci state scrivendo al 348 075 8060. Si parla di manie, diciamo più che altro in che cosa siete un po' schizzinosi, quelle cose che vi fanno un po' effetto del cibo, odori, l'odore del formaggio troppo forte, magari insomma vi disgusta un po', piccole fissazioni quotidiane che vi rendono un po' ossessivi anche quando siete in viaggio, ad esempio. Vediamo chi ci scrive. C'è Sabrina da Ravenna: i bicchieri devono essere super puliti, e questo in casa, al bar e al ristorante. Grazie Sabri, non sempre è così, ahimè, c'è da dire. E poi c'è Marica da Fermo: mi vengono i brividi solo a pensarci, mi disgusta sentire chi tira su con il naso. Non è piacevole, niente da dire, effettivamente, però è capitato, magari capita di rendersi conto con orrore di aver finito i fazzoletti, di non averli con sé, quindi insomma può capitare, però ecco, capisco la piccola fobia. E poi sentiamo un vocale, c'è chi ha trovato la soluzione per eliminare questi problemi in viaggio, sentiamo.
1: Ciao a tutti, Riccardo da Terni, e noi abbiamo il camper, quindi usciamo in vacanza con il camper e tutti i problemi legati al guardare le lenzuola, all'uso del bagno, al bugia, abbiamo tutto nostro, quindi massimo relax, usciamo senza troppe fobie, le bottiglie dell'acqua ce le abbiamo noi, le nostre, quindi ci portiamo la nostra casina in vacanza e ce la godiamo sinceramente, poi è una questione di passione.
0: Grazie per averlo condiviso, effettivamente è una bella comodità, vi create voi il vostro spazio come preferite, però può capitare ugualmente di avere piccole ossessioni anche in camper. Continuate a scriverci, amici, al 348 075 8060. In cosa vi considerate schizzinosi, a partire dal cibo oppure appunto da piccole manie quotidiane, oppure che escono fuori soprattutto quando siete in viaggio? Ditecelo anche con un bel messaggio vocale, mentre arriva Ultimo con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
9: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
10: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
8: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
13: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
14: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
13: Oh, Contacta! Adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
16: È permesso?
17: Prego.
16: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
17: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
16: Gliel'ho consigliato io.
17: No, il manutentore è anche carino, sa?
16: Pure.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
20: Prendiamo due prodotti Luxury.
19: E teniamo lo scontrino.
20: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
19: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
21: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
22: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
23: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
24: Termini e condizioni in negozio online.

0: Conflict Girl, c'è anche Tori Amos su Radio Suvasio 21:44. Ci sono Francesca Quaglietti, buon sabato sera amici, e ci siete voi con le vostre risposte al 348 075 80 60. Si parla di piccole ossessioni che abbiamo. In cosa siete schizzinosi, vi ho chiesto, cibo e altro, eccetera eccetera. Ci scrive, vediamo, Matteo di Montepulciano, che appunto punta sul cibo. Se qualcosa ha una consistenza strana, scrive, o troppo molliccia, faccio fatica anche solo ad assaggiarla. È una cosa molto comune, mi sa. Ho visto, mi riallaccio a un ricordo abbastanza recente, in un ristorante, una donna che è sbiancata letteralmente soltanto quando le è stata nominata la parola budino. Giuro, lo giuro, aveva quindi presumibilmente tipo una fobia per tutto quello che ha questa consistenza un po' budinosa. Sì, mi sembra la parola corretta. Sentiamo anche un vocale, chi c'è?
1: Ciao, sono Alessia da Roma. Io la cosa che temo di più, sono schizzinosa, alle persone schizzinose. Dietro, diciamo, a quel senso di quasi superiorità a volte alle cose, perché poi le persone sono schizzinose a ogni cosa, anche al colore della maglietta a volte, si nasconde una superbia, e quindi sono fortemente schizzinosa alle persone schizzinose.
0: Alessia, grazie, senza pietà, però allora sono d'accordo in parte, perché essere schizzinosi all'eccesso indica davvero una mancanza, una scarsa capacità di adattamento, quindi sono d'accordo con te. Però dai, ci sono alcune cose, cosine, anche inconsce credo, che non sono capricci, ma sono cose che non tolleriamo, chissà, magari dalla nascita, da quando siamo bambini, oppure anche in seguito a una brutta esperienza. Per fare un esempio, viaggio traumatico in India che ci ha fatto venire il terrore dei bagni pubblici. Per dire così, una cosa a caso. Diteci allora, amici, a cosa siete particolarmente sensibili, in cosa siete schizzinosi, cibi particolari, pulizia e così via, e quali sono le situazioni che fanno uscire fuori queste piccole fobie. Ditelo al 348 075 80 60. Raccontatecelo anche con un bel vocale. Tra poco continuo a salutarvi, ma intanto, comuni immortali, Achille Lauro.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Un'emozione per sempre, c'è anche Eros Ramazzotti su Radio Subasio, pochi minuti alle 22, continuo a leggere i vostri messaggi, si parla di piccole ossessioni, in cosa siete schizzinosi, ci scrive Anna da Gaeta, un saluto speciale, a me la cosa che mi dà fastidio, quando le lenzuola non sono ben stirate sul letto. Anna, è vero che ti fanno tutte quelle pieghettine. Poi c'è Luca Di Marotta, fedelissimo di Subasio, dice: io di mestiere faccio il bagnino e sono sensibile alle persone che si spalmano un chilo di crema solare e poi si sdraiano sul lettino senza l'asciugamano o un telo da mare. Mi fa anche arrabbiare, diciamo, scusate, perché lo trovo maleducato nei confronti di chi offre il servizio. Hai fatto notare una bellissima cosa, cioè una cosa interessante, Luca, ma poi come si fa a sentire il contatto del corpo scivoloso sul lettino di plastica, che secondo me è una cosa anche super fastidiosa. Ho avuto il brividino soltanto mentre leggevo il tuo messaggio. Amici, continuate allora a condividere con noi le cose che vi rendono schizzinosi in fatto di cibo, oppure come state sentendo anche a 360 gradi su altri argomenti. Ditelo al 348 075 80 60 anche con un bel messaggio vocale e dopo le 22 continuerò a salutarvi. Ma intanto continua la musica su Radio Subasio, arriva anche Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: E con Francesco Gabbani su Radio Subasia arrivano anche le 22 passate da un minuto. Radio
1: Subasio. Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, Canale 5.
8: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
9: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
10: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiduccente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiduccente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.

Seconda ora insieme a me Francesca Quaglietti. Buon sabato sera amici, si continua con un'altra collection, altro classico insieme. Arrivano gli America con All Around.

Combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Supereroi, c'è anche Mr. Rain su Radio Subasio alle 22 passate da 9 minuti. Ci sono io, Francesca, buon sabato sera, e vediamo chi c'è, chi ci sta scrivendo al 348 075 8060 a proposito di piccole ossessioni, cose che ci rendono schizzinosi, sia in fatto di cibo oppure in fatto di pulizia o quant'altro. Ci scrive Katia da Viterbo: la cosa che mi dà più fastidio, la puzza d'uovo su piatti, bicchieri, posate, specialmente al ristorante. È una cosa insopportabile. Capisco la sensazione, mi è capitato, concordo. Ciao Katia, grazie. Poi c'è Fabio da Travesio: non sopporto quelli che non tirano l'acqua del WC dopo aver fatto la pipì. Fabio, quanto è vero, facciamo allora un pubblico annuncio perché non accada più, per favore. Grazie Fabio. C'è anche un vocale, l'ultimo, sentiamo.
2: Bacio, buonasera. Diciamo che di schizzinoso diventa mia moglie ogni volta che dobbiamo andare in vacanza, che lei vorrebbe scegliere sempre un villaggio, avendo un ragazzo di 13 anni, mentre a me, io no, io mi scoccio, sono sciccio, sono veramente in un villaggio, mamma mia. Quindi evito sempre, cerco sempre di scegliere la vacanza qualche centro dove ci sia la movida, però old movida, sai, qualche vita attrezzata. A me piace più così girare, mentre lei vorrebbe stare tranquilla, rilassata. No, ciao belli, voglio bene, buon fine settimana, Antonio da Napoli.
1: Grazie Antonio, old movida, ma sai che la differenza di gusto in coppia in fatto di vacanze è veramente faticosa, forse è una delle differenze, insomma, più fastidiosa, quando una persona per una cosa, l'altra l'esatto opposto. Grazie per averlo condiviso, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto. L'argomento di questa sera si chiude qua con questo spazio, ma potete continuare a scriverci al 348 075 8060, anzi dovete, mi rivolgo soprattutto agli innamorati in ascolto, perché tra pochissimo inizierà Per un'ora d'amore, e allora iniziate a cercare la giusta ispirazione e a mandarci le vostre richieste attraverso un bel messaggio vocale in cui indicate il titolo del brano che volete ascoltare, che è legato alla vostra storia d'amore, che sia romantico naturalmente, aggiungendo i vostri nomi e una piccola dedica. Potete iniziare a farlo anche subito, ma tra poco ricorderò tutto comunque. Intanto, calma metafisica, c'è Ermal Meta. Il cielo...

Amore senza fine, c'è anche Pino Daniele su Radio Subasio, 22 passate da 22 minuti, manca pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore e ascolteremo le vostre richieste meravigliose che ci stanno già arrivando al 348 075 8060. Continuate a scriverci, voi innamorati in ascolto, le vostre dediche, fatelo anche attraverso un bel messaggio vocale, quindi scegliete il brano che rappresenta la vostra storia d'amore, uniteci una breve dedica, anche una piccola frase purché venga e nasca dal vostro cuore, senza dimenticare i vostri nomi, entrambi i nomi sono importanti e lo ricordo sempre. Fatelo anche adesso, mandateci i vostri vocali d'amore, vocali romantici con la richiesta del brano e cercheremo se è possibile di accontentarvi nel corso della serata, nel corso del programma di Per un'ora d'amore che inizierà tra pochissimo. 348 075 80 60, fatevi sentire. Mentre arriva anche Ronan Keating.

0: sprofondi mai. Radio Subasio.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

22:31 a quest'ora, come tutte le sere, a inizio per un'ora d'amore su Radio Subasio fino a mezzanotte, questa sera durante il weekend, insieme a me Francesca Guaglietti, che vi farò da cupido, da messaggera, sperando di far arrivare a destinazione tutti i vostri messaggi romantici. Continuate a inviarli però al 348-075-8060, fatelo anche con un bel messaggio vocale in cui ci mandate la vostra richiesta del vostro brano speciale legato alla vostra storia, aggiungendo una breve dedica e naturalmente i vostri nomi. Ma si inizia in realtà con un messaggio di testo da WhatsApp, una bellissima dedica per un bel anniversario da festeggiare. Ci scrive Mario Di Lucca per Rita. Ha scelto Capolavoro del Volo e scrive: questo il prossimo 26 giugno per me e mia moglie Rita sarà il 50° anno di matrimonio. Non solo, ma saranno 65 anni insieme. Il nostro percorso da ragazzini ad anziani è stato completato da 3 figli e 5 nipoti. Per me Rita è tutto, il mio cielo, il mio orizzonte, il mio sentiero della vita. Rita è ed è sempre stata la mia forza, il mio sostegno, il mio grande amore.

0: Dimmi chi dorme accanto a me, c'è anche Renato Zero a Radio Subasio 2242, state ascoltando Per un'ora d'amore, iniziata da pochissimo, iniziata con una bellissima richiesta e con una dedica altrettanto emozionante. Si continua con un'altra richiesta sempre arrivataci tramite WhatsApp, ricordo di mandarci le vostre richieste al 348 075 80 60, di farlo anche attraverso la vostra voce, quindi mandateci un bel vocale romantico come ha fatto la prossima innamorata. Si chiama Elisa, sentiamola.
1: Ciao Radio Subasio, vorrei dedicare Mantieni il bacio di Michele Bravi ad Alessandro, l'amore della mia vita.
2: Per un'ora d'amore con Subasio.
3: L'oscurità nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto sul livello del mare, sopra il tetto del mondo. Anni luce distanti, io distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto. Mantieni il bacio.

0: Fatal con Lost su Radio Subasio. State ascoltando Per un'ora d'amore, che con tutta la sua dolcezza vi porta fino alla mezzanotte durante il weekend insieme a me, Francesca. Buon sabato, amici. Si continua con un'altra richiesta. Ci ha scritto anche Umberto, che dice: io e la mia fidanzata Desiree stiamo tornando proprio ora da Roma, è il nostro primo viaggio insieme. E allora sentiamolo, Umberto.
1: Ciao Radio Subasio, vorrei dedicare il Flying Through di Alicia Keys a Desiree, l'amore della mia vita.

0: Forse mi trovo, Ligabue su Radio Subasio, questa è Per un'ora d'amore, si continua con un'altra bella richiesta, arrivataci al 348-075-8060. Sentiamo.
1: Sono Alberto, volevo dedicare Non solo parole di Gigi D'Alessio a Chiara, che è l'amore della mia vita, e dicendole che l'amo tanto.

E arrivano anche le 23, passate da 2 minuti. In questo momento state ascoltando Radio Subasio e a quest'ora, durante Per un'ora d'amore, c'è un appuntamento importante, perché arriva la storia d'amore della serata, quella che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Ricordo di mandarci a questo indirizzo le vostre storie, raccontatecele, prendetevi il vostro tempo e condividete questa bella emozione con noi, come ha fatto Francesco, che ci racconta brevemente la sua storia d'amore con Camilla. Entrambi di Roma, si frequentano da appena 3 mesi. Che emozione, che cosa bella. Però scrive Francesco che se qualcuno chiedesse a loro quando è iniziata davvero questa storia, farebbero fatica entrambi a rispondere, perché sembra che stiano insieme da una vita. Tra loro, dice, non c'è stato bisogno di giochetti, strategie, nemmeno di lunghe attese, perché è successo tutto con una naturalezza disarmante. È stato un colpo di fulmine, eh sì, per entrambi, sottolinea, e quella sensazione di sentirsi a casa da subito, pur essendo ancora all'inizio di questo viaggio. Non hanno accumulato anni insieme, però hanno tanta voglia di conoscersi, di scoprirsi, e scrive Francesco che ogni piccola cosa li sorprende e li fa emozionare, e vuole far arrivare a Camilla queste parole con cui conclude la sua email. 3 mesi possono sembrare pochi, ma con te hanno avuto il valore di molto di più. Da quando sei entrata nella mia vita, tante cose sono diventate più belle, più leggere, più vere. Grazie per ogni sorriso, per ogni momento e per la serenità che riesci a trasmettermi. Non so cosa ci riserverà il futuro, ma so che questo inizio è stato uno dei regali più belli che la vita potesse farmi. Ti amo come se lo facessi da tutta la mia vita. Per loro Andrea Bocelli, con te partirò

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Per un'ora d'amore con Subasio.
5: .23:09 si continua su Radio Subasio con Per un'ora d'amore che continua ad emozionarvi e ad emozionarci e ad emozionarmi, perché mi commuovo spesso anch'io leggendo le vostre richieste, ascoltando i vostri messaggi, e questo lo fa tutte le sere Per un'ora d'amore fino alla mezzanotte, questa sera come sempre nel weekend insieme a me Francesca Guaglietti. Buon sabato amici. Si continua con un altro vocale, un altro vocale di un altro innamorato che ha scelto il brano legato alla sua storia d'amore. Sentiamolo subito, chi c'è?
6: Volevo dedicare a Maura il brano Love in the Air di Polianche. Sono Sandro da Fermo. Una canzone per farle ricordare qualcosa.

0: Lionel Richie e Diana Ross, dolcissima Endless Love su Radio Subasio, state ascoltando Per un'ora d'amore. 23 e 22, si continua con un'altra richiesta, un altro messaggio da WhatsApp. In arrivo c'è Tiziano Ferro con il regalo più grande, scelto da Safia per Daniel di Ponticelli con questo messaggio. Ho passato un periodo della mia vita particolarmente brutto, ho pensato più volte di farla finita, di mollare. Poi sei arrivato tu, il mio angelo custode. Il regalo più bello che la vita poteva donarmi. Con le tue parole, le tue prediche, i tuoi rimproveri, hai fatto della mia vita un nuovo capitolo. Grazie, mille volte grazie per avermi supportata. Sei tutto quello che ho, non smetterò mai di amarti.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olly con Balorda Nostalgia alle 23:30, questa è Radio Subasio, stiamo entrando nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore, insieme a me Francesca Quaglietti, buon sabato amici, ma soprattutto insieme a voi, alle vostre richieste, sempre veramente molto dolci, che stanno continuando ad arrivare al 348 075 8060. Si continua con un altro messaggio, è stato scritto da Antonio e Rosa, ci fate ascoltare Dusk Till Dawn di Zayn e Sia. Vi scriviamo perché siete da sempre il sottofondo della nostra storia d'amore. Volevamo lasciarvi questo messaggio come una promessa. Tra un anno esatto saremo all'altare a dirci di sì. Grazie per farci compagnia in questo viaggio verso il grande giorno.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex?
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Umbria Jazz.
13: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
12: Umbria Jazz.
13: Biglietti e info su umbriajazz.com.
14: Per un'ora d'amore con Subasio.
15: Si continua con tutta la dolcezza di Per un'ora d'amore che ci porta verso una nuova domenica 23:39. Questa è Radio Subasio, buon sabato da Francesca. Vediamo chi ci scrive. Un'altra innamorata, c'è Ilaria che dice: siamo in macchina ad ascoltarvi, vorremmo De Crescenzo con Ancora, è stata la nostra colonna sonora delle prime uscite, tra giusto un anno ci sposiamo e vorrei dedicarla al mio futuro marito Salvatore.

0: Lost in Love, e ci stiamo perdendo anche noi nell'amore qua a Radio Subasio, perché c'è Per un'ora d'amore come tutte le sere dalle 22:30 fino alle 24, e siamo arrivati all'ultima richiesta, almeno per questa sera. Non siamo riusciti ad accontentare tutti perché siete stati tantissimi, però ricordo che potete provare tutte le sere, perché Per un'ora d'amore appunto c'è durante tutta la settimana. In arrivo c'è A te di Jovanotti da parte di Anna Chiara per Aldo, con questo messaggio: amore mio, non ho mai smesso di amarti, anche quando ci siamo allontanati, ma il nostro amore era troppo forte, il destino ha deciso di farci ritornare. Spero di passare tutta la mia vita al tuo fianco. Ti amo da impazzire.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Riguarda noi con Giorgia si chiude per un'ora d'amore di questo sabato sera, sabato 30 maggio, mancano 4 minuti a mezzanotte e allora come sempre la vostra Cenerentola prima di salutarvi fa il riassuntino della serata per ricordarvi che partecipare a Per un'ora d'amore è facilissimo ed è possibile farlo tutte le sere dalle 22:30 fino alle 24, ma anche prima potete mandarci ad esempio i vostri vocali d'amore romantici con le vostre richieste al 348 075 80 60. C'è anche un altro modo per prenotarsi, molto bello, molto facile e rapido, ma bisogna pensarci con un po' di anticipo. Per tempo compilate i form che trovate all'interno dell'app, i form nella sezione Per un'ora d'amore, per appunto richiedere il vostro brano, cosa davvero facilissima. C'è un'altra possibilità veramente bella che vi invito a cogliere, perché è davvero bello condividere la propria storia d'amore e raccontarla scegliendo anche un brano da abbinarci, e potete farlo inviandoci la vostra storia all'email redazione@radiosubasio.it. Riassunto fatto, la musica di Subasio ovviamente non si ferma qua, anzi vi aspetta un appuntamento davvero fantastico. C'è tra pochissimo il Radio Subasio Disco Club, 2 ore di musica mixata di Davide Berton, veramente tra pochissimo come tutti i sabato sera. E mentre io, Francesca Quaglietti, vi saluto e vi auguro una dolcissima notte, ve l'auguro con Madonna, la sua Live to Tell e questo ultimo pensiero d'amore notturno di Marina Sveteva. Ti aspetto con gioia, come se tu fossi un intero paese e completamente nuovo. Ti aspetto sul confine tra me e te.

porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

Radio Subasio Disco Club, tutte hit di tutti i tempi, per far festa, ballando e cantando con la musica selezionata da Davide Bertone.